0: e questo cielo.
1: Sei arrivata tu da dietro l'angolo, tra un sospiro tattico e questo sole timido. Il tuo vestito è cosmico, tra un bicchiere di vino ti osservo, parli e dici, e poi ti contraddici, tra un tramonto solido e un'altezza alcolica, discorsi pallidi, i tuoi occhi brillano, si spengono le luci della città, si spengono le luci della città. Ma che bella cosa è la felicità.

campi poi io non ne ho visti mai, soldati sì, battaglie quante vuoi.

I'm human, I will listen.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in memore che porta il tempo, avrei fermato la guerra in un

attende il via libera definitivo del Tribunale di Sorveglianza di Milano Stasi, unico condannato per il delitto di Garlasco, era già in stato di regime di semilibertà. È il giorno della più grande IPO della storia. Sbarca Wall Street SpaceX, il colosso spaziale di Elon Musk. La società centra una capitalizzazione da oltre 2.000 miliardi di dollari. Le azioni chiudono la prima seduta segnando più 20%. Musk diventa il primo trilionario sulla Terra. Gli Stati Uniti hanno dato il via libera all'acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount in un'operazione dal controvalore di 111 miliardi di dollari. È finita l'attesa per l'esordio degli Stati Uniti ai mondiali, a Los Angeles contro il Paraguay, la vittoria dei padroni di casa. Intanto il presidente della FIFA Infantino punge l'Italia con 64 squadre, forse si qualificherebbe, ha detto il numero uno del calcio mondiale. È tutto con le notizie alle 7 del mattino.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Ugo Scali.
2: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto da me, un saluto anche da Lorenzo Sada che cura la parte tecnica e diamo anche un saluto ad Infantino che voleva fare una battuta, insomma, poi ce la siamo un po' presa, perché ci hanno toccato nel vivo. Tra l'altro oggi c'è anche un bel caffè di Gramellini che dice, attenzione, guarda che Infantino è italiano, un tifoso dell'Inter, ha parlato col cuore in mano, non voleva offendere l'Italia, poi... Che ci dobbiamo offendere, ragazzi? Il terzo mondiale che non andiamo, anche se ci viene fatta questa battuta, sicuramente insomma, non felicissima. Credo che i problemi siano altri, ma ci arriveremo con la rassegna stampa, poi ci arriveremo naturalmente con le interviste, perché anche questa mattina approfondiremo naturalmente il tema del mondiale che ha visto anche l'esordio nella notte italiana degli Stati Uniti. Abbiamo detto vittoria degli Stati Uniti contro il Paraguay 4-1, partita insomma senza troppi problemi per la formazione a stelle strisce. Ma andiamo sulle prime pagine dei quotidiani, che vivono in particolare su due importanti notizie. La prima è quella legata alla guerra nel Golfo. Potrebbe essere la volta buona di un accordo che arrivi anche nero su bianco a riaprire Hormuz, a far parlare veramente di pace. I mercati ci hanno creduto ieri. Le borse hanno chiuso tutte in modo positivo, in particolare l'Italia. Il prezzo del petrolio, che è proprio, no, quel marker che ti dice, è uno dei tanti, mi sembra siamo arrivati alla 38esimo annuncio di Trump di tregua, accordo, quindi, oppure qualcosa di più. Potrebbe essere qualcosa di più, anche se le prossime ore ci diranno quanto di più è anche questo accordo. Però il petrolio ieri insomma è sceso, addirittura è arrivato a credo $83 al barile, non ricordo bene a mente, ma insomma, se vi ricordate, all'inizio della guerra si parlava di 100, poi 110, diciamo, potrebbe arrivare a $120 al barile. Insomma, ritrovarlo a 80 è un buon segno, anche se siamo veramente soltanto all'inizio di un percorso di pace, di ricostruzione, di ritorno alla normalità, insomma, che avrà tempo per essere attuato in modo definitivo. L'altra notizia importante è la fine naturalmente del viaggio di Papa Leone in Spagna, con questo finale diciamo così thrilling, nel senso che tutto era pronto, il Papa a bordo dell'aereo per ripartire direzione Roma, e l'aereo però insomma aveva un problema, il Papa è stato fatto scendere proprio da Re Felipe, che da lì a poco ha detto metto a disposizione il mio Falcon, quindi l'aereo proprio della Casa Reale, per far tornare il Papa in tempo, insomma in un orario così umano tra virgolette, perché comunque è rientrato dopo le 23 insieme alla sua delegazione. Il resto delle persone che si

trovavano sull'aereo in buona sostanza i giornalisti e parte della delegazione sono rientrati un po' più tardi e con un altro aereo messo a disposizione dalla compagnia spagnola. C'è da dire che è saltata la consueta ormai conferenza stampa sull'aereo, che sicuramente avrebbe in qualche modo scandagliato i temi anche della guerra, immaginiamo, visto anche questo annuncio così importante, ma poi avrebbe fatto un po' il punto anche su tante immagini di questo viaggio durato una settimana, da sabato scorso a ieri sera, nella quale abbiamo visto tanta gente accanto al pontefice, tanti gesti importanti, non ultimo quello appunto di ieri, con quel fermatevi e convertitevi che insomma ha ricordato le parole anche di San Giovanni Paolo II quando si scagliò contro gli uomini della mafia. Ma andiamo per ordine. Quotidiano Avvenire, prima pagina, accordo fatto, virgola, anzi vicino, perché insomma lo sapete, è meglio andare coi piedi di piombo, anche se ieri è stata, scrive Luca Geronico sulla prima pagina di Avvenire, una giornata passata tra mezze smentite, mezze conferme sull'accordo tra Washington e Teheran. Su Axios, sito insomma di informazione che solitamente molto ben informato, scusate il gioco di parole, filtrava l'ipotesi appunto su Axios della firma addirittura domani a Ginevra, giorno dell'ottantesimo compleanno di Trump, del memorandum d'intesa alla presenza del vicepresidente J.D. Vance con tanto di jet C-17 statunitensi già in viaggio per preparare la cerimonia. Su X l'annuncio del ministro degli esteri iraniano Araghchi: l'intesa non è mai stata così vicina. C'è da dire che poi nelle ore che hanno seguito questi due annunci, questi due richiami importanti, obiettivamente non sono arrivate altre notizie né in un senso né nell'altro. Stiamo a vedere, c'è stato addirittura anche un piccolo, tra virgolette, piccolo bombardamento, intervento a Hormuz delle forze statunitensi per bloccare diversi droni iraniani che stavano per colpire navi commerciali ad Hormuz, schermaglie, cose che insomma se c'è l'accordo vengono superate in un momento. Però insomma questo è il punto della situazione, questo è quello che ci dice Avvenire, peraltro con Riccardo Redaelli, con l'editoriale dal titolo "Ma questa volta si può sperare". Redaelli insomma anche lui in qualche modo ci scherza su, insomma, anche se la tematica lo sappiamo tutti non è importante, è importantissima e lo sa anche Redaelli per primo, è più mutevole comunque, dice, del cielo d'Irlanda, famoso per i continui cambi meteo. Il presidente Trump ha informato per l'ennesima volta di aver raggiunto l'accordo con la Repubblica Islamica dell'Iran, che dovrebbe terminare le ostilità e permettere la riapertura dello stretto di Hormuz. Annuncio dato a sorpresa, dato che, dice Redaelli, solo un giorno prima aveva proclamato la ripresa delle operazioni militari in grande stile da parte delle forze armate statunitensi. Siamo ormai abituati ai continui cambi di rotta di Trump, alle sue roboranti dichiarazioni e alla sua calamitosa, irrazionale, capricciosa imprevedibilità. Eppure, e questo è il punto dell'editoriale di Redaelli, eppure a dispetto del rassegnato pessimismo che regnava in questi ultimi giorni, sembra che questa volta si possa davvero sperare nella pace. E il punto è questo. E noi ci aggrappiamo con tutte le nostre forze a questa possibilità. Dice ancora poi Redaelli, o meglio, forse non un accordo vero, ma un simulacro di tregua che permetta a Washington di uscire da una guerra assurda, mai pianificata, in cui gli americani sono stati trascinati dagli israeliani e in cui si sono trovati impantanati da mesi. E che consenta l'accordo di cui sopra, dice ancora Riccardo Redaelli, prima pagina del quotidiano Avvenire di stamane, che consenta la ripresa del traffico marittimo attraverso un'arteria

A non tralasciare, e bene fa Reda Erdi a ricordarcelo, il comportamento di Teheran sembrerebbe indicare che la nuova guida suprema sia riuscita a piegare l'irriducibile opposizione che ogni compromesso dell'ala dura dei Pasdaran ha messo in campo, perché poi c'è un problema anche all'interno dell'Iran di chi decide cosa, nonostante insomma la decapitazione che c'è stata della prima della guida suprema.

avevano ripetutamente e più volte rivolto dal primo Papa statunitense ai trafficanti di esseri umani, fermatevi. E l'altro imperativo che il pontefice utilizza in Piazza del Cristo, della Laguna, nella città di San Cristobal, siamo a Tenerife, il popolo dei migranti, di chi li soccorre e di chi li accoglie, riempie una delle più grandi piazze di tutte le isole Canarie, dove il pontefice conclude il suo viaggio apostolico in Spagna. Due giorni lungo la rotta atlantica, fra le più pericolose e letali del mondo, ricorda Avvenire, che fa declinare a Leone i due verbi guardando a coloro che approfittano della disperazione, a coloro che organizzano percorsi di morte, trafficano in esseri umani, trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie, trasformano la sofferenza altrui in un affare. Guardate che percorso che colpisce le persone che fuggono dalla fame, dalla guerra e vanno a finire nelle mani dei trafficanti, se possibile in situazioni anche più terribili, a volte, della guerra e della fame dalla quale tentavano di fuggire. Poi ricorda anche Avvenire questo fatto un po' inedito, anzi inedito, nella storia dei viaggi dei pontefici non era mai capitato che il mezzo che li doveva, solitamente l'aereo, riportare

insomma, è servita a velocizzare anche la soluzione di questo piccolo problema all'aereo della compagnia di bandiera, che e poi comunque insomma, ha trovato modo di far rientrare anche i giornalisti al seguito, come dicevamo prima. Peccato, perché è saltata la consueta conferenza stampa, che solitamente dà poi molti spunti per dare anche una chiave di lettura di quello che si è appena vissuto, un viaggio poi tra l'altro così lungo, ma poi magari mettendo dentro anche quelli che sono i temi di giornata o anche i grandi temi, perché poi quando ti trovi davanti il Papa, insomma, ti verrebbe voglia di parlare di tantissime cose. All'andata si è parlato addirittura anche di squadre di calcio, un piccolo anche quasi, non dico incidente diplomatico, perché il Papa è stato chiarissimo, ha detto: come Papa sono Papa di tutte le squadre, se chiedete però a Prevost, a me piace il Real Madrid, insomma, più onesto di così, giustamente. Quelli del Barcellona però non l'hanno presa proprio benissimo, poi insomma il Papa si è voluto, come sempre, far ben volere anche dagli amici di Barcellona, e come lo abbiamo visto proprio in questi giorni, un abbraccio pazzesco, pazzesco, e questo è uno di quei viaggi che dovrà essere, come tutti i viaggi, no, dei pontefici, riletto, andare a vedere i gesti, le parole, i discorsi, per comprendere proprio la grandezza di un viaggio apostolico. 7:20. Allora andiamo avanti con gli altri quotidiani, con il Corriere della Sera. L'Iran, mai così vicini a un'intesa. Il tweet del ministro Araghchi, il leader americano addirittura lo rilancia. Che forte che è, no, anche la comunicazione oggi. Ma uno avrebbe mai potuto pensare che un ministro dell'interno iraniano che fa un tweet e il presidente degli Stati Uniti che lo rilancia? Cioè, cose, no? Cioè, comunque, se serve per la pace, ben venga, rilanciatene anche 100 di questi messaggi. Il Pentagono pronto poi però a ridurre gli aerei militari in Europa, questo poi è tutto un altro pacchetto collegato evidentemente comunque ai temi.

E Elon Musk, che è diventato il primo possessore di 2 trilioni di dollari. Beh, alla valuta d'oggi quant'è? Chiedo a Lorenzo Sada, vabbè, insomma, comunque, cronache di oggi. Foto centrale, torniamo seri, e con un cordoglio fortissimo, perché è morto un giovane, si chiamava Eros Gagliardi, 18 anni, un grande tifoso tra l'altro del Milan, calciatore a sua volta deceduto l'altra notte a Milano mentre era in monopattino come passeggero, ferito l'amico che guidava il mezzo, tutte e due erano senza casco, e questa è la tragedia, morire a 18 anni in monopattino nella notte, ricorda il Corriere della Sera. Poi 12 anni, scusate, dopo 10 anni e mezzo, non 12, dopo 10 anni e mezzo, Stasi verso la libertà, ha chiesto ai servizi sociali l'ok della procura, attesa ora per i giudici che daranno il via libera finale. Vi dicevo prima, il caffè di Massimo Gramellini, azzurro Infantino, insomma, se la prende con chi si è indignato, spiegando che Infantino ha la cittadinanza italiana, spasima per l'Inter fin da bambino, dice Gramellini. Rientra quindi a pieno titolo nella categoria dei cosiddetti orfani azzurri e quindi poteva permettersi di dire sì, se allarghiamo il mondiale a 6.000 squadre, può darsi che l'Italia si qualifica. Insomma, avrebbe parlato con il suo cuore, insomma, da italiano ferito, perché è la terza volta che non andiamo ai mondiali. Come chiude Gramellini, perché poi le sue chiusure sono naturalmente uno dei punti forti del caffè, nel caso comunque ci volessimo così indignare, sarebbe meglio contestargli,

che sia l'Ucraina che la Russia facciano un passo indietro su qualche dossier. Foto centrale per l'ultimo saluto al simbolo della pop art, ovvero Onkney, che ci ha lasciato. Addio al pittore simbolo della pop art. Le sue piscine hanno cambiato il modo di dipingere, non so se l'avete presenti, con tutti quei colori, quel effetto acqua marina bellissimo, insomma. Lui che raccontava sempre: sono nato in un'era in cui c'era solo il bianco e nero nella città dove sono nato, le fabbriche, tutto molto molto scuro. Bene, ho cercato sempre il colore e il colore lo ha trovato e ce l'ha regalato Onkney, che ripeto ci ha lasciato, David Onkney. Tutti, insomma, stamane più o meno ne parlano con foto, richiami in prima pagina. Vado sul Sole 24 Ore. Piazza Affari record sull'intesa USA-Iran. SpaceX debutto stellare a Wall Street. Effettivamente sono le due domande in maggiore, le due notizie in maggiore evidenza di ieri per quanto riguarda l'economia. Ebbene, fa come al solito solo il 24 ore a dare ampio spazio a queste e alle altre notizie economiche. Messaggero, intesa USA-Iran al rush finale, firma domani. E poi una foto molto grande per Garlasco, Stasi verso la libertà, l'ok della procura, l'affido di prova fuori dal carcere, Nordio, tutta questa vicenda, un'anomalia del sistema, così il ministro della giustizia. Per il giornale, la pace di Trump, c'è l'accordo con l'Iran, Pasdaran permettendo la conferma, testo pronto, domani la firma a Ginevra, le ultime incognite su uranio, beni congelati e Libano. Vado sul Foglio dopo il giornale con molto rumore per 60 giorni. E qui, insomma, molto rumore per nulla, molto rumore per 60 giorni, perché questo accordo nel Golfo durerebbe 60 giorni. E poi, insomma, c'è il richiamo. 13 giugno 2025 iniziava la guerra dei 12 giorni. Un anno dopo Trump negozia il memorandum con Teheran e la struttura del futuro in Medio Oriente. Protagonisti, accordi, riunioni, ma anche dubbi sul Foglio quotidiano di oggi. Il Fatto quotidiano invece dice che Trump canta vittoria ma sta peggio di prima. Guerra persa, USA e Iran annunciano l'accordo di pace. QN, quotidiano nazionale, anche qui l'apertura, Hormuz, uranio e soldi, la tregua tra l'Iran e gli Stati Uniti. La foto centrale invece con Stasi.

Utaro. Dai trionfi con l'Inter alla Coppa dei Sogni. Una forma mai vista, l'intesa con Messi e l'Argentina ci crede. Kempes, lui e Leo, la coppia perfetta. E l'Argentina prova a fare, come si dice, il raddoppio. Dopo aver vinto gli ultimi mondiali, prova a vincere anche questi, anche se è capitato pochissime volte di riuscire a fare l'1-2. Intanto il mondiale è iniziato con già partite molto interessanti, a iniziare da quella di questa sera a mezzanotte. Per i nottambuli c'è un po' d'Italia in campo, anzi in panchina, con naturalmente Carlo Ancelotti che è l'allenatore del Brasile, e questa sera appunto c'è il debutto della formazione carioca a mezzanotte con il Marocco. Quindi anche una partita molto interessante proprio sul lato tecnico. Tra poco ne parliamo nei nostri approfondimenti con le interviste, ma prima, come facciamo ogni sabato, andiamo a riascoltare alcuni dei servizi più importanti della giornata, facendoci aiutare come sempre dal TG 2000. Intanto sono le 7:28, questo è il Buongiorno in Blu.

Allora, sono le 7:32 minuti, riavvolgiamo il nastro e iniziamo naturalmente con la visita di Papa Leone in Spagna, col finale dell'aereo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma grazie a Nicola Ferrante, che ieri sera alle 20:45 nel TG2000 ha fatto proprio il punto dell'ultima giornata, perché l'appello a chi sfrutta i migranti a fermare

0: Nicola Ferrante, che ha messo insieme evidentemente i racconti, le immagini dei nostri inviati, per primis Paolo Fucili, che ha seguito naturalmente tutto il viaggio e che in quel momento era chiuso peraltro nell'aereo, in attesa anche di capire quale sarebbe stato il suo futuro per il...
1: L'amore di Dio non conosce confini, non fa distinzioni, si dona a tutti e ci raccoglie nell'unità. Per questo la coscienza umana e ancor di più quella cristiana non può restare indifferente di fronte ai cimiteri del mare.
2: Cementerios del mar.
1: E se l'accoglienza apre la porta e l'integrazione

0: perché c'è un altro naufragio silenzioso, dice il Papa, il ritrovarsi soli, senza legami, lingua, lavoro, esposti a chi approfitta della vulnerabilità e fa affari con la sofferenza altrui.
1: E convierte nel soffrimento ajeno in negozio.
0: A loro va il monito durissimo del Pontefice, pentitevi, convertitevi, dovrete comparire davanti alla giustizia divina.
1: Conviertanse!
0: Ultimo appuntamento, la messa al porto di Santa Cruz di Tenerife sullo sfondo del mare. L'ultimo saluto grato a una chiesa in prima linea su una tragedia del mondo di oggi. E la grazia più grande, dice Leone con parole ispirate, è lasciarci evangelizzare da chi soccorriamo, riconoscere la misteriosa sapienza di Dio scritta nella loro carne.
1: È scritta in sua misma carne.
2: E Antonio Soviero proprio resta in tema di migranti, perché da ieri sono entrate in vigore le nuove norme dell'Unione Europea sul diritto di asilo, si rafforza insomma questa tematica. Sentiamo proprio che cosa ha scritto e che cosa ha raccontato al TG2000 Antonio Soviero.
3: Ieri Papa Leone dalle Canarie aveva lanciato l'appello all'Europa affinché il Mediterraneo e l'Atlantico non siano cimiteri senza lapidi, e oggi entra in vigore il nuovo patto dei 27 su migrazione e asilo, destinato a superare il sistema di Dublino, che per oltre 30 anni

0: ci vuole un'unica federazione, non due federazioni qual è il CIP e il CONI, ma un'unica federazione che possa diciamo
1: mettere insieme entrambe.
0: E ancora credo ancora una volta che come Italia avremmo potuto almeno fare un'unica cerimonia inaugurale delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi.
1: Assessore, è un tema che ricorre, perché ne abbiamo parlato molto da questo microfono attualmente in occasione non soltanto di Olimpiadi e Paralimpiadi, però io credo veramente che piano piano in qualche modo si arriverà a questa unione. Su certe specialità forse bisognerà comprendere, però intanto, e questo è quello che ci proponeva lei, almeno appunto la cerimonia, ecco,
0: almeno quella voglio dire.
1: Non c'era bisogno di fare chissà.
0: Sono tutti entrambi atleti, no? Sono infatti, tutti, rappresentano tutti una nazione, voglio dire. No?
1: C'era bisogno di fa-

0: In modo più ampio a livello nazionale, perché insomma sarebbe un passo ancora in avanti in questa integrazione, in questo stare insieme. Mi piace proprio anche proprio dire lo sport di tutti, l'Olimpiade dell'inclusione. Domani in particolare, gran finale, ci vuole dare qualche notizia importante rispetto, insomma.
1: Allora, oggi avremo, diciamo, è la fase del, cioè, abbiamo avuto la cerimonia inaugurale, le prime esibizioni, oggi è il cuore, sto pomeriggio
0: Certo.
1: dell'evento con tantissime discipline sportive e domani avremo anche, diciamo, la parte finale, anche perché, come abbiamo detto, abbiamo anche dei momenti di riflessione, no? Inizieremo
0: Chiaro.
1: domani, anche poi domani ci saranno la mattina, ci saranno anche un cortometraggio dove, diciamo, con un cortometraggio dove
0: Potrà poi
1: anche dei
0: discuterne.
1: momenti di riflessione dove si
0: Esatto.
1: parlerà di accessibilità, poi ci sono anche nella parte finale di domani saranno anche caratterizzati da dei monologhi con Iron Nadia, con
0: Fatti,
1: altre,
0: vero?
1: le storie degli atleti, voglio
0: Grandi.
1: dire, che comunque hanno una loro
0: Certo.
1: storia, no? E quindi anche ascoltarli stesso, anche i più piccoli riescono ad ascoltare questi
0: Chiaro.
1: atleti che
0: Passa
1: hanno
0: molto il
1: davvero.
0: messaggio attraverso le loro parole,
1: Eh
0: chiaro.
1: sì, quindi saranno anche poi, concluderemo poi, diciamo, anche con dei momenti di pressione che ci faranno pensare e ci faranno anche emozionare,
0: Ah, quello sicuro, cioè, solo che a
1: perché se
0: sentire
1: lo
0: già.
1: sport emoziona raggiunge il più alto livello, secondo me.
0: Ma quello sicuro, ha già, come si dice, fatto un primo successo importante. Grazie davvero, complimenti per l'iniziativa e ci sentiamo magari presto per tornare ancora a parlare di questi temi. Riccardo Pellegrino, assessore con delega allo sport, al welfare, San Donato di Lecce, un abbraccio, buon sport, buone Olimpiadi dell'inclusione.
1: Grazie a voi, grazie, grazie ancora.
0: E tra poco ancora insieme nel Buongiorno in Blu del sabato.

0: che insomma vogliamo capire già se si è visto qualcosa di bello, qualcosa di buono in attesa magari del Brasile questa sera del mitico Ancelotti. Intanto ora alle 8 abbiamo le notizie, il resumé naturalmente, il punto della situazione delle news.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Ugo Scali.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: È una mensa che offre un pasto a chi non può permettersi.

0: appalti anche i VIP da Tom Cruise a Paris Hilton. Queste le notizie alle 8 del mattino. Tra poco torniamo insieme con il Buongiorno in Blu del sabato.
1: Buongiorno in Blu 2000 Weekend con Ugo Scali.

0: Sono le 8 e 8 minuti e siamo in diretta in Bru 2000 DAB nazionale. Vi ricordo sempre che potete ascoltarci anche sulla nostra app Play 2000 oppure anche accendendo il televisore, il digitale terrestre, il canale audio è il 728, naturalmente poi anche il vecchio ormai streaming, una volta era la cosa più pazzesca, nuova che c'era, ed era quella di andare sul sito leggendo poi il www.radioinblu.it. Allora, io do il buongiorno a Nicola Smetti, che è storico dello sport, ricercatore del Dipartimento per le Arti, l'Università di Bologna. Ciao Nicola, che bello risentirti.
1: Ah, un piacere mio.
0: Allora, sai che stavamo commentando qui poco fa, no? Giusto perché andiamo subito in tema, no? Di geopolitica e di sport e di mondiale, quello che è successo durante la partita dei mondiali, insomma, dell'esordio degli Stati Uniti. Le telecamere sono state attente a non riprendere praticamente insieme Rubio è il prossimo suo avversario nella corsa evidentemente alla Casa Bianca. Insomma, per dire che l'evento sportivo a volte poi deve fare i conti molto anche su questi equilibri politici, e insomma poi la vicenda, ne parleremo, della squadra iraniana e lì insomma confermarci quanto oltre il gesto atletico ci sia quando si parla di un mondiale piuttosto che di un'olimpiade.
1: Ma allora, lo sappiamo, il mondiale, i grandi eventi sportivi sono un palcoscenico globale, e l'attenzione in particolare del paese organizzatore è massima. È chiaro quindi che anche la presenza o meno di

0: le differenze, una partita di ping pong ad esempio un po' di tempo fa era diventata insomma così simbolo dell'incontro, se non vado errato, tra Stati Uniti e Cina.
1: Sì, sì, no, ma assolutamente. Secondo me, quando si c'è la politica, no? si tende, almeno noi italiani, tendiamo sempre a dargli un'accezione negativa, no? È chiaro, perché quando è la mala politica, o una politica aggressiva, una politica di potenza.

0: Considerazioni delle 8.30 tra me e Lorenzo Sato. Cioè, c'è un preoccupante ritorno della lambada, in effetti. Però la canzone è bella questa, insomma, Angelina Mango e... è una bella featuring, ecco, insomma, con Marco Mengoni, Canto d'amore. A proposito di amore, l'amore degli italiani che è ritornato per il tennis e ritorna con un'espansione online anche un bellissimo libro per Nui Nui, che è Tennis, i momenti magici. Lo ha scritto Alessandro Gennari, che questa mattina è con noi. Ciao Alessandro.
1: Ciao Ugo, buongiorno a tutti.
0: Abbiamo riscoperto l'amore del tennis, anche se il tennis nasce nel 1874, viene quantomeno codificato ufficialmente. Tu

0: appunto sta vivendo un boom, come hai detto tu, c'è Sinner, ma non solo, perché abbiamo
1: certo.
0: avuto la finale di Cobolli, abbiamo avuto Arnaldi che purtroppo non ha potuto giocare la sua semifinale proprio contro Cobolli, c'è stato Berrettini che purtroppo anche lui è stato frenato da problemi fisici, poi ci sono anche
1: Le ragazze,
0: Salerrani e Riva
1: infatti.
0: Pastore che hanno vinto per la seconda volta consecutiva il Roland Garros, c'è Yasmin Paolini che adesso anche lei sta affrontando un momento un po' difficile, però
1: Eh
0: insomma
1: beh, insomma,
0: parliamo di una ragazza che
1: quante
0: l'anno scorso ha
1: cose ha
0: vinto a Roma.
1: vinto, infatti, insomma, le
0: Esatto.
1: Olimpiadi e tutto, insomma, io penso che ci sia proprio un ritorno d'amore, uno sport che sempre ha affascinato anche, forse una volta, insomma, era un po' lo sport d'élite, però che uno guardava un po' così British, tra virgolette, o molto statunitense, poi anche a seconda dei campioni che vincevano, no? Uno si innamorava anche di quello delle campionesse, che vincevano. E, racconto attraverso anche le foto per uno sport che sembrerebbe tutto sommato statico, ma che statico non è per nulla alla fine.
0: No, no, assolutamente. Poi è uno sport, allora io permesso, mi sono innamorato del tennis in maniera un po' anticonvenzionale perché la partita che mi ha fatto innamorare del tennis è stata quella del 2011 di Wimbledon fra Mau e Isner, quella che è diventata la partita più lunga
1: Già, è vero.
0: della storia, a cui chiaramente non potevo non dedicare un capitolo del
1: Del
0: libro.
1: libro.

0: tweet abbastanza divertente fra i due, dicendo cerchiamo di risolverla in meno tempo stavolta.
1: Avrei da fare a una certa ora, facciamo prima.
0: Esatto. Quindi sì, il tennis è uno sport un po' strano, perché diciamo che all'inizio è un po', sembra un po' statico, poi a un certo punto ti trovi avvinto in questo match, in queste dinamiche assurde, un po' folli che ha il tennis. Poi io sono un grande appassionato di sport individuali, cioè io vengo dal mondo della scherma,
1: quindi
0: come tutti gli sport individuali dove poi comincia a subentrare la testa, comincia a subentrare l'elemento mentale, così sono super affascinanti.
1: Ma nel tennis secondo me proprio ogni punto capace che se non va come va va in tilt. Queste settimane abbiamo ascoltato molti mental coach e ci hanno spiegato come il tennis, ancora una volta, ci hanno detto come il tennis sia veramente lo sport che più di altri forse riesce a condizionarti, e devi avere una mente fresca, oltre che naturalmente poi una resistenza, perché si parla di partite a volte di 3, 4, financo di più ore in campo. Ok che non stai correndo, però devi dare questi colpi. Tra l'altro il tennis odierno non è un tennis, insomma, dritto, rovescio, cioè è pazzesco, la pallina viaggia a velocità molto molto molto alte.
0: Sì sì, assolutamente, sia al maschile che anche al femminile. Comunque anche le ragazze adesso tirano delle belle stecche, quindi insomma è uno sport dispendioso fisicamente, perché poi tu hai detto sì, giustamente non si corre, ma in realtà sì, si corre. Poi questi continui scatti
1: sono scattini
0: sul breve,
1: che ti tagliano,
0: esatto,
1: le gambe, infatti, cioè.
0: Uccidono. E poi si è visto come, cioè, tante partite, sia anche spesso al femminile, partite che sembrano decise, che magari una tennista vince il primo set 6-0, poi è 5-1 match point.
1: Mi stai citando la Sabalenka di qualche giorno fa, per dire.
0: Sì, sì, mi ricordo anche un Garcia Sharapova di qualche tempo fa, Roland Garros, quella Garcia che aveva dominato il primo set, aveva avuto 2-3 match point e poi ha perso la partita al terzo 6-0, perché proprio sono quelle dinamiche.
1: Sì, sì. Poi quando cioè, voglio dire, vedi nero e c'è brutto lì, a quel punto ti blocchi, non c'è mental coach che serva. E poi comunque, ripeto, è una grande dispendio. È quello che è pazzesco anche nell'arena, tra virgolette, nello stadio del tennis, è il fattore dei tifosi, a mio parere, perché se negli altri sport il tifoso accompagna in modo incessante, no, col suo tifo, lì ci deve essere il silenzio totale, e ci sono scene, storie, no, aneddoti del tifo che può interagire e non dico cambiare l'esito di una partita, ma di un punto sì.
0: Sì sì, assolutamente. Cioè, poi ad esempio alcuni slam, mi viene in mente l'Australian Open o lo US Open, sono proprio notori per il casino sugli spalti, per, diciamo che il pubblico è molto focoso,
1: presente.
0: E poi può piacere o no, perché poi i puristi del tennis dicono no, però è uno sport che va apprezzato in silenzio come teatro, e poi applaudi,
1: certo.
0: E altri invece dicono no, beh sì, siamo sugli spalti, facciamo un
1: abbiamo
0: po',
1: pagato il biglietto.
0: Io sono per la via di me.

assoluto, che di fatto lui è stato campione olimpico per caso, perché lui era andato a vedere, era andato alle Olimpiadi di Atene nel 1896 come spettatore, però c'è tutta una storia dietro, che lui all'università, al college, aveva conosciuto quello che poi era dentro il comitato organizzatore, che si è ricordato che lui era un buon tennista, allora gli ha detto: ma guarda, perché non giochi il torneo? E lui non era attrezzato, quindi pian piano si è dovuto attrezzare e è andato come spettatore, è tornato a casa con due medaglie d'oro, perché poi ha vinto anche il torneo di doppio.

0: case Tiria che se ne inventavano di ogni, McEnroe con le sue famose piazzate che anche
1: certo.
0: adesso sarebbero viste un po' male,
1: Sì,
0: insomma.
1: no, beh, anche ora ho visto appunto recentemente a Parigi, diciamo così, che nelle dichiarazioni, il vecchio McEnroe, anche in campo, però insomma nelle dichiarazioni proprio ecco, rispecchia ancora quel suo fare combattivo, diciamo così.
0: Sì, assolutamente. Poi tornando al libro, ho scelto anche dei tennisti o delle tenniste che piacevano a me, quelli un po' più particolari. Ad esempio, cioè, i miei amici appena hanno preso il libro hanno visto il capitolo sulla Radvanska e mi hanno detto: guarda, questo potevi scriverlo solo tu.
1: Beh,
0: Io ho
1: certo.
0: sempre avuto una passione per lei perché era questo tennis un po' vecchia scuola, no? Nel periodo in
1: Infatti.
0: cui tutte picchiavano a clavate, guarda, per usare una metafora schermistica a me cara, mentre tutti usavano la sciabola, lei ancora col fioretto a ricamare. E
1: Certo.
0: quindi è un po' una sorta di utopia la sua, no? Utopia
1: Però
0: tennistica,
1: che
0: e quando
1: bello.
0: finalmente ha vinto le WTA Finals ho detto: oh, che bello!

0: tra le partite, tra virgolette, insomma, solo vivere quell'ambiente sportivo gli crea delle emozioni, ma soprattutto abbiamo una ricettività alberghiera sulla costa ionica che è di eccellenza, le squadre sono tutte ospitate nei villaggi.
1: Stanno bene, come si dice, no?
0: Ma difatti non vedono l'ora di finire la partita per farsi tutto in piscina e godersi l'animazione del villaggio, quindi diciamo che era voluto che fosse così, perché in quella fascia d'età deve essere così. Beh, certo. Dobbiamo essere educatori, non allenatori, e quindi diciamo che va tutto bene, almeno fino ad oggi. Oggi ci sono le giornate delle semifinali e delle finali, è scorso tutto bene, abbiamo giocato 300 partite.
1: Pazzesco.
0: Tra pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, calcio a 7, 85 squadre da 15 regioni italiane. Un'edizione da record, insomma, che conferma l'ospitalità della Basilicata, ma soprattutto la bontà del progetto.
1: Sì, credo che sia il marchio CSI, anche perché poi noi lo raccontiamo così, no? Perché è bello, in modo molto tranquillo, molto bello la location, tutto quello, però poi c'è un lavoro che non finisce mai, perché finite domani, sono sicuro che lunedì che sarete già lì a pensare, ma il prossimo anno vogliamo allargare, no, funziona più o meno così quando ci sono questi grandi eventi sportivi, non dico magari il lunedì dopo, però è un'organizzazione che va avanti per tempo.
0: Sì, ma è un'organizzazione che è cominciata a novembre dello scorso anno, quindi è un impegno gravoso, perché bisogna trovare le strutture, i campi, l'ospitalità. Qui oltre alle squadre, che sono 85, ci sono i genitori, i tecnici, i dirigenti, 70 volontari, 35 arbitri, 2 giudici sportivi, 8 commissioni tra pallavolo, calcio a pallacanestro, quindi è un piccolo evento. Degno però del valore che hanno i giovani per il CSI.
1: Per quanto riguarda proprio i comitati.

vincere con ragazze e ragazzi, ragazzi, come eravamo noi da bambini, volevamo perdere, no, e allora anche oggi ragazze e ragazzi vogliono assolutamente vincere. Credo che sia anche giusto e faccia parte proprio anche del messaggio dello sport, e educhi anche magari proprio anche alla sconfitta, perché no, è sempre un segno di crescita e di saper accettare un verdetto quando questo arriva in uno scontro naturalmente sportivo, fatto in un certo modo. Siamo arrivati al termine davvero della trasmissione di questa mattina, e tra poco nel notiziario delle 9 le ultime notizie dall'Italia, dal mondo. Noi torneremo insieme sabato prossimo alla stessa ora con il nostro buongiorno in blu del sabato. Grazie naturalmente a Lorenzo Sada che ha curato la parte tecnica e a quanti ci hanno seguito fin qui. Da Ugo Scali a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: nel mondo della canzone attraverso dischi, autori, cantanti, eventi, libri e aneddoti storici. Una carrellata di argomenti raccontati da me, Paola De Simone, per scoprire insieme ogni giorno una fetta di musica in più. Allora vi aspetto dal lunedì al sabato alle 20 solo su In Blu 2000.
1: Cose di musica. Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
2: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
3: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
4: Attenzione, tutti in studio.
3: È pronto Giacomo?
5: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
6: Un nuovo inizio per tutti noi.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
8: TV 2000, dalla parte giusta.
1: In Blu 2000.
9: In Blu 2000. News.
10: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Accordo ad un passo tra Stati Uniti ed Iran. Raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annunciato ieri in serata il premier pakistano. Tweet anche del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Mai così vicini, ora basta speculazioni. Poi specifica, per lo stretto di Hormuz il pedaggio sarà obbligatorio. Medio Oriente, l'agenzia di stampa nazionale libanese riporta massicce esplosioni nella città di Marjaoun e Nabatieh nel Libano meridionale. L'esercito israeliano conduce quella che ha definito un'operazione di demolizione su larga scala. La guerra in Ucraina, attacco di droni ucraini, ha causato un morto e almeno 3 feriti nel sud della Russia. Danneggiate le strutture portuali nel distretto di Temriuk sul Mar d'Azov, vicino allo stretto di Kerch che separa la Russia continentale dalla penisola di Crimea annessa nel 2014. Rientrato ieri sera in Vaticano Papa Leone dopo il viaggio apostolico in Spagna, l'arrivo a Roma con il Falco messo a disposizione dal Re Felipe dopo il guasto al volo ufficiale.
11: Il pontefice era già salito a bordo del volo Iberia quando i sistemi hanno rilevato un guasto tecnico. Leone ha così accettato l'offerta del re. Finisce il viaggio di 7 giorni in Spagna con un inconveniente senza precedenti che ha fatto saltare anche la conferenza stampa con i giornalisti, al seguito tornati su un altro mezzo. In mattinata a Tenerife, incontrando i migranti, Leone aveva lanciato un monito ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. Tanti i momenti forti di questo viaggio, dalla messa del corpo Christi celebrata a Madrid davanti a oltre 1.200.000 persone, al discorso in Parlamento, il primo per un Papa, a Barcellona la visita al monastero di Montserrat e la cerimonia solenne alla Sagrada Famiglia, infine la visita alle Canarie per affrontare il tema dell'accoglienza dei migranti. Ugo Scali, linea allo studio.
10: Venezuela, è stato ucciso in un blitz degli Stati Uniti Niño Guerrero, il leader del Tren de Aragua, una delle bande criminali più efferate del pianeta, scrive il presidente americano Trump. La notizia, svelata

0: nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni, con i suoi 20.000 volontari, sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie, per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario.

0: oltre il cinema e anche i libri. Quale film ha incassato di più? Quali sono le canzoni e le letture del momento? Sono Max Occhiato e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 14 su Inblu 2000, con le classifiche. Per seguire da vicino l'andamento delle classifiche della settimana. Chi sale, chi scende e anche le nuove entrate.
1: Le classifiche. Le classifiche. Inblu 2000. Inblu 2000 News.
2: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Intesa ad un passo tra Stati Uniti ed Iran. Raggiunto un testo definitivo e concordato di accordo di pace, lo annuncia in serata il premier pakistano. Il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. È tornato in Vaticano a tarda sera dopo le 23, Papa Leone, partito in ritardo dalle Canarie per un guasto all'aereo, è atterrato in Italia a bordo del jet di Re Felipe. Fermatevi, convertitevi, il monito che in mattinata aveva lanciato ai trafficanti di esseri umani. Medio Oriente, l'agenzia di stampa nazionale libanese riporta massicce esplosioni nella città di Marjaoun e Nabatieh, nel Libano del Sud. L'esercito israeliano ha diramato poi un altro ordine di evacuazione in 20 villaggi, sempre nel Libano meridionale. Attacco di droni ucraini provoca la morte di almeno una persona e il ferimento di tre nel sud della Russia, nella regione di Bryansk. Intanto

0: spetta guidare la transizione ecologica e raccogliere chi fugge da guerre e disastri. La Chiesa si propone infine come ponte di dialogo. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Venezuela, ucciso in un blitz dagli Stati Uniti, Nino Guerrero, leader del Tren de Aragua, una delle bande criminali più efferate del pianeta. Notizia, grazie per l'ascolto.
2: Magazine Blu 2000, Weekend. Con Marta Squicciarini.
3: Un buongiorno da Marta Squicciarini e ben ritrovati a Magazine in Blu 2000. Come sempre sarò con voi sino alle 12.30 con diverse voci ospiti a tenerci compagnia. E come sempre partiremo collegandoci con una delle nostre radio in blu. Oggi sarà la volta di Radio Diagonia, quindi sentiremo Gianfranco Mazzotta. Avrò al telefono poi Matteo Bignardi, referente regione Lombardia di Plastic Free Onlus, che ci racconterà l'apertura a Milano del Museo della Plastica, uno spazio nato per mostrare concretamente quanto i nostri monouso possono sopravvivere nell'ambiente ben oltre la durata di una vita umana. Sentiremo Luigi Piga, che è il direttore artistico della sesta edizione di Friku Festival, che anche quest'anno, per tutta l'estate dal 19 giugno al 4 settembre, coinvolgerà 10 comuni delle province di Fermo e Macerata, con un cartellone di 19 spettacoli gratuiti realizzati da 17 compagnie di artisti professionisti, sia italiani che internazionali. Infine Giuseppe Scorzelli, direttore artistico del Festival Florio, ci racconterà questo festival culturale delle isole Egadi, che dal 28 giugno al 5 luglio trasforma Favignana, con appendici anche a Levanzo e Marettimo, in un grande palcoscenico diffuso dedicato alla musica, al teatro e alla letteratura, alla divulgazione e alle eccellenze del territorio. Tanta sarà la musica che ascolteremo insieme, a partire da Biagio Antonacci con la sua Iris.

0: ci furono più ulteriori assalti, la città poté vivere in maniera più tranquilla e avere uno sviluppo, e subito, già da quell'anno, ci fu un corteo che rievocava la vittoria, un corteo di festa, un corteo che si chiama La Scamiciata, perché era un corteo laico, non era un corteo religioso come quello delle processioni, non avevano il camicione tipico dei confratelli dei pisodalizi, e quindi si rievocava questo momento storico. Ed è una cosa che è andata avanti per 200 anni, fino a che circa 50 anni fa è stata ripresa in chiave moderna, e ancora adesso, il terzo sabato di giugno, c'è questa Scamiciata, che è un corteo storico evocativo della vittoria sui turchi, che prevede centinaia e centinaia di figuranti. Siamo ormai intorno agli 800 figuranti che impersonano le famiglie nobili dell'epoca, le dame, i cavalieri, gli armigeri, il popolo in festa, ed è una grande festa barocca che attira, considerato uno dei più bei cortei storici d'Italia, e qui giungono per l'occasione migliaia e migliaia di turisti, di visitatori, per assistere non solo al corteo storico ma anche alla festa patronale che cade proprio in questi giorni.
1: Insomma, davvero un'organizzazione incredibile. Gianfranco, ti ringrazio tantissimo, ti auguro un buon fine settimana e ovviamente ci risentiamo presto.
0: Grazie, un caro saluto a te e a tutti gli amici di Radio In Blu.

0: possono andare dalle elementari fino alle superiori.
1: Anche più piccoli e anche più grandi, anche dagli asili, anche studenti universitari, tutti coloro che hanno a cuore questo tema o che trovandosi lì potrebbero aprire gli occhi su queste tematiche che ci circondano, sono molto importanti e spesso però vengono ancora ignorate.
0: Certo, ti ringrazio moltissimo e ti auguro buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata.

All My Life, Robbie Williams, è ritrovato a Magazine in Blu 2000. Ora ascoltiamo invece l'ultimo singolo di Malika Ayane, che a novembre tornerà dal vivo con un tour nei teatri italiani. Questa è la sua Una Possibilità.

Questo fine settimana a Ravenna c'è Sotto Casa Festival, frutto di un capillare lavoro che per molti mesi ha coinvolto cittadine, cittadini e realtà del territorio in un progetto artistico e sociale multidisciplinare, diffuso e partecipato. Settima edizione che si concluderà domenica 21 giugno. Sarà possibile imbattersi in archivi visivi, mostre di fotografie, installazioni, film di famiglia sonorizzati dal vivo e partecipare anche a laboratori intergenerazionali, eventi teatrali e visite guidate con passeggiate dadaiste notturne. Tutto è in plein air, nelle vie e nei cortili e nei giardini di quartieri troppo spesso al centro dell'attenzione per problematiche sociali e di ordine pubblico. Maggiori informazioni su questo festival le trovate sul sito sguardiincamera.it.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. Intesa ad un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane, è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, lo annuncia il premier pakistano ieri sera. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra, alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. Andiamo avanti con Medio Oriente. L'agenzia di stampa nazionale libanese riporta massicce esplosioni nella città di Marjaoun e Nabatieh, nel Libano meridionale. L'esercito israeliano ha diramato un ordine di evacuazione immediata in 20 villaggi nel sud del Libano, dove sono in corso dei raid. Un attacco di droni ucraini ha causato un morto e almeno 3 feriti nel sud della Russia, nella regione di Bryansk. L'attacco ha danneggiato anche strutture portuali nel distretto di Temriuk sul Mar d'Azov. Intanto la Presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia che gli Stati Uniti dell'Unione europea Gli Stati dell'Unione Europea, scusate, hanno dato il via libera all'apertura del primo capitolo del negoziato di adesione con l'Ucraina e la Moldova. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato il via libera formale all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Era entrato a Bollate nel dicembre 2015 e da poco più di un anno era in semilibertà, ossia doveva rientrare nella casa di reclusione la sera. Era condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Tornato in Vaticano nella tarda serata di ieri, dopo le 23, Papa Leone XIV, dopo la sua visita pastorale in Spagna, è partito in ritardo dalle Canarie per un guasto all'aereo. È atterrato in Italia a bordo del jet di Re Felipe. E da ieri in vigore le norme dell'Unione Europea sul diritto d'asilo.
2: Il giorno dopo l'appello del Papa affinché il Mediterraneo e l'Atlantico non siano cimiteri senza lapidi, entra in vigore il nuovo patto europeo su migrazione e asilo, destinato a superare il sistema di Dublino, che per oltre 30 anni ha scaricato la gestione dei richiedenti asilo su Italia, Grecia e Spagna. Tra le novità principali, controlli più rigidi alle frontiere, procedure di identificazione sanitaria e sicurezza da completare entro pochi giorni, più ampia e integrata Eurodac, la banca dati europea per il confronto delle impronte digitali, accelerato l'esame delle domande di asilo uniformando le regole dei 27 Stati membri. Col neoregolamento sui rimpatri si possono utilizzare centri extra UE. Per l'Italia il cambiamento più rilevante è il nuovo meccanismo di solidarietà. Gli altri paesi UE contribuiranno con ricollocamenti, aiuti finanziari o supporto operativo. Sulla carta il patto funziona. Resta da vedere se questa volta gli Stati collaboreranno. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Magazine Blu 2000 Weekend con Marta Squicciarini. Disco in Blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

Magazine in Blu 2000, ancora buon sabato da Marta Squicciarini. Tra poco avremo altri due ospiti al telefono. Il primo è Luigi Piga, direttore artistico del Friku Festival, che torna per tutta l'estate dal 19 giugno al 4 settembre in 10 comuni delle province di Fermo e Macerata. Poi sentiremo Giuseppe Scorzelli, direttore artistico del Festival Florio, il festival culturale delle isole Egadi, che dal 28 giugno al 5 luglio trasforma Favignana. Per il momento però arriva Tiziano Ferro con la sua Alla mia età.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto. Lo sa

0: acquisti di teatro, a presentazioni editoriali, degustazioni, eccetera. Perché sin dall'inizio abbiamo voluto creare all'interno di Festival Florio un contenitore che fosse di piacere per i vacanzieri, che quindi trovassero anche la sera poi qualcosa da fare tutti insieme quando vengono nelle isole Egadi.
1: Si parte il 28 giugno con una premiazione a Leo Gullotta.
0: Esattamente, sì, in calci, diciamo, abbiamo inventato anni fa, ci siamo con il sindaco di Favignana, abbiamo portato alla luce, diciamo così, il premio Favignana, e lo assegniamo ogni anno a una personalità che si è distinta nell'arte. In passato l'abbiamo dato a nomi importanti, al professor Buioni, per esempio, o Chiara Gamberale. Quest'anno lo assegniamo a chi ha fatto un po' la storia del teatro italiano, Leo Gullotta, che ha festeggiato quest'anno 80 anni, e poi tra parentesi siciliano, quindi verrà molto volentieri a ritirare questo premio e a dialogare con il pubblico.

0: mondiali, quindi è uno Chopin Reloaded, l'abbiamo intitolato. E poi ci sarà una grandissima artista tedesca, io vivo in Germania e sono riuscito a contattarla e lei ha accettato di venire 5 giorni a fare una residenza artistica, che è Raffaella Gromez, che è la violoncellista tedesca più importante e una delle più importanti a livello mondiale, registra per la Sony, ha appena fatto un nuovo disco, lei sta riscoprendo le grandi compositrici, le donne compositrici lasciate nel dimenticatoio negli anni, colpevolmente, nei secoli passati, le sta riscoprendo. Scoprendo e verrà a fare un bellissimo concerto di musica da camera da noi, oltre a una masterclass, alla presentazione del libro, eccetera. Ecco.
1: Davvero molto interessante, fino ad arrivare poi al 5 luglio nella suggestiva cornice della Marina di Famignana, quando ci sarà Giovanni Allevi con Armonie Invisibili.
0: Sì, esattamente, come detto noi spaziamo dal teatro, per esempio dico molto velocemente che faremo anche la presentazione dei libri di Marco Morricone sul papà, su Ennio Morricone e di Carlotta Proietti sul papà Gigi Proietti e poi completeremo questo grande programma col 5 luglio, tutti i concerti sono gratuiti, anche questo di Giovanni Allevi, questo spettacolo Armonie Invisibili di Giovanni Allevi sarà uno spettacolo assolutamente imperdibile perché è in riva al mare, metteremo un pianoforte sul porto e lui da solo racconterà la sua storia, che sappiamo essere una storia assolutamente da raccontare, e la intervallerà con intermezzi musicali di musiche sue, quindi uno spettacolo totalmente imperdibile.
1: Come dicevo in apertura, c'è ancora tempo per organizzarsi e non perdere questo festival perché partirà il 28 giugno. Tutte le informazioni le trovate sul sito festivalflorio.it. Io la ringrazio moltissimo per il tempo che mi ha dedicato, le auguro un buon fine settimana e poi anche buon festival.
0: Un saluto a lei, un saluto grande a tutti gli ascoltatori e vi aspettiamo nelle Egadi dal 28 giugno al 5 luglio.

0: album Sono un figlio, che era uscito nel 2022. Ascoltiamo quindi il suo ultimo singolo, Vite parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

proposito, sempre di appuntamenti, per questo fine settimana ci spostiamo a Ragusa, dove c'è a tutto volume Libri in Festa, che è arrivato alla sua 17ª edizione. Fino a lunedì, 4 giorni di incontri, letture, dialoghi, mostre ed eventi speciali che portano nel cuore della città narratori e poeti, giornalisti e scienziati, filosofi ed economisti. Il centro storico si trasforma così in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra piazze, cortili, giardini, chiese, teatri e palazzi, con una proposta capace di unire libri, idee, bellezze e anche partecipazione. Tutte le info le trovate sul sito attuttovolume.com.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buonasera da Franco Rossi. Intesa ad un passo tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di

Ho ancora il tempo di segnalarvi un altro appuntamento per questo fine settimana. Prende il via oggi a Roma, nel Parco di Tor Fiscale, la 26esima edizione del Festival Attraversamenti Multipli, che fino a domenica 20 giugno propone un multiforme programma di performance, spettacoli, site specific, in dialogo con lo straordinario paesaggio naturale e archeologico, appunto, del Parco di Tor Fiscale. Sono 25 le compagnie artistiche coinvolte, 36 le performance, gli spettacoli e i site specific che vengono presentati nelle 10 giornate del festival, di cui 10 in anteprima nazionale. Insomma, programma molto ricco che potete consultare sul sito attraversamentimultipli.it.

senti, fidati.

0: Magazine in Blu 2000, torniamo in diretta e come vi ho preannunciato accolgo al telefono il nostro Max Occhiato. Ciao Max.
1: Ciao Marta, come stai? Tutto ok?
0: Tutto bene, è iniziata l'estate quindi di buon umore. Tu che cosa ci racconti? Dove ci porti oggi pomeriggio?
1: Allora, vi porterò in un vasto parco, è proprio un'esperienza immersiva che è stata ricreata dal titolo Experience. Arriva a Milano, appunto, nel milanese, questo grandissimo parco a tema, che è un po' il parco uguale di Jurassic Park o Jurassic World, è praticamente Jurassic World Experience, dove ritroviamo tutti, ma davvero tutti, i dinosauri della famosa saga. Quindi decisamente un impatto molto bello anche con queste animatronic, non ci sono effetti digitali ma è tutto real time, real life direi per tutta la famiglia, quindi grande, visivo, emozionale, basata su delle saghe cinematografiche che tu conosci benissimo, che hanno a che fare con marmotti che hanno avuto l'interesse per i dinosauri, immagino Marta.
0: Assolutamente sì, mia figlia è stata una super fan dei dinosauri.
1: Vedi anche. Allora, dal 27 giugno quindi sarà possibile visitarla fino a fine anno, però come diciamo noi, insomma, meglio anticipare i tempi, poi durante l'estate è anche molto più bello andare in questo parco enorme, con un'esperienza che penso ha toccato anche Melbourne in Australia, quindi ha attirato anche 8 milioni di visitatori in tutto il mondo. 2016 fino ad oggi. E quindi Marta parleremo proprio col direttore artistico della manifestazione nella sezione italiana Jurassic World Experience, che aspetta questo viaggio emozionante, davvero poi c'è scienza, tecnologia, intrattenimento, direi se amate i dinosauri, ma anche se non li amate, andateci.
0: Prima di lasciarti devo chiederti

E si chiude anche questa puntata di Magazine in Blu 2000. A me non resta che ringraziare Paolo Accorona in regia, augurare a voi tutti un buon fine settimana e come sempre darvi appuntamento a sabato prossimo.

0: a cura di Daniela Lami.
1: Questa settimana sono più felice del solito. In questa trasmissione in cui di solito gli ospiti li raggiungo al telefono, l'ospite di questa settimana è stato così carino da venire in studio. Ben arrivato a Don Paolo Stacchiotti.
2: Buongiorno a te, grazie.
1: Come mai sei venuto? Perché sei vicino di casa praticamente.
2: In realtà sì, sono a due passi da qua, quindi mi faceva piacere conoscerci di persona e vedere anche una sala di regia della radio che non avevo mai visto, quindi è stata una bella occasione.
1: Il battesimo della radio.
2: Il battesimo della radio,
1: che emozione,
2: sì.
1: Che emozione. Allora, Don Paolo, io non ho raccontato nulla ai nostri ascoltatori di te e quindi ci racconti tu. Dove sei adesso? Abbiamo detto vicino di casa, quindi sei a Roma, in quale parrocchia?
2: Io sono nella parrocchia di Santa Maria della Presentazione, in realtà ci sto da veramente poco, cioè dal primo di dicembre. È stato un cambio un po' improvviso e anche repentino, e è proprio a pochi passi da qua con la macchina. È un quartiere, una periferia romana, una bella periferia, insomma importante, dove si può fare tanto di bene, secondo me, dove siamo chiamati proprio a dare un'immagine di una chiesa che è prossima agli altri. E per me, oltre che alla radio, è anche un avvicinarmi a casa, perché in realtà sono più di questa zona che delle zone dove sono stato, quindi è un bel ritorno, anche gradito, ecco.
1: E beh, anche simbolicamente è perfetto, perché ora di Don Paolo si è parlato negli ultimi mesi molto, no? Per un motivo che poi, se ti va, insomma, racconteremo. Però oggi vorrei raccontare tutto quello che c'è stato prima. Che ragazzo è giovanissimo Don Paolo, quindi usare il passato nel definirlo ragazzo mi suona strano. Però 25 anni fa che ragazzo eri?
2: Sì, giovanissimo, ma scavallo negli ANTA quest'anno, quindi in realtà inizio a essere un po' più adulto. Don Paolo è un ragazzo un po' come tutti gli altri, niente di esagerato. Io sono cresciuto a scuola dalle suore, in realtà, per una serie di motivi, quindi sono andato alle elementari e alle medie dalle suore, e lì sicuramente un piccolo germe era stato inserito. Però poi, come tutti i ragazzi, vedevo questa idea della chiesa, della vocazione, dicono bella, ci posso stare, suono al coro, faccio catechismo, però poi per il resto non è una cosa che mi riguarda. E quindi poi ho fatto le mie esperienze al liceo, sempre non lontano da qui, al liceo Montale, e ho fatto lì il classico, e poi dal liceo successivamente, insomma, ho iniziato un pochettino a riprendere

vero. Mi ricordo che era il periodo della missione popolare dei seminaristi del seminario romano in parrocchia, quindi c'era proprio questa presenza che da un lato mi piaceva, però dall'altro lato li vedevo e mi dico: ma come fanno a fare questa vita, eccetera, il seminario, gli orari. Ecco. Da lì l'ho accantonata fino a quando poi mia sorella mi chiede di fare da padrino a mia nipote nel battesimo, una sorella più grande di me di 12 anni. Faccio da padrino, io frequentavo la parrocchia.

0: stato bello perché il mio ingresso un po' ha animato anche loro, specialmente mia mamma. Sì.
1: Vedi, che bello. E tua sorella?
0: Mia sorella, anche lei, cioè, loro sono rimasti tutti molto, molto stupiti di questo. A lei l'ha sempre colpita questo fatto che un po' anche il battesimo di Sara fosse l'inizio di questa storia. Eppure lei ha fatto a modo suo il suo percorso. Non siamo una famiglia casa e chiesa, no? Quindi molto, molto tranquillamente. È vero che però la chiesa adesso nella nostra famiglia è poderosamente presente, quindi no, non si può fare a meno di far finta di niente. Quindi indubbiamente sono tante, tante occasioni, no? Loro devo dire sono carinissimi perché comunque accompagnano il mio percorso come possono, secondo le loro modalità, ecco, quindi assolutamente.
1: Che bello, poi appunto ordinato sacerdote, hai fatto parecchi anni in un'altra zona di Roma.
0: Io sono stato 2 anni a Montesacro, proprio all'inizio, e poi sono

0: quindi le facevamo lungo la strada, si fermava il carro e benedicevamo, senza poter avere poi quel contatto che è un contatto fisico di prossimità che è fondamentale in quel
1: Fondamentale.
0: momento. In comunità siamo rimasti in quattro, eravamo io, il parroco e due sacerdoti, studenti, però abbiamo cercato di viverla bene. Io ogni settimana cucinavo la pizza, cioè le cose che facevano tutte le famiglie, non cantavamo dal balcone, ecco, forse ci mancava soltanto questo di fare, però
1: Però
0: insomma.
1: magari cantavi dentro, perché ho
0: Io
1: scoperto che
0: sì.
1: Don Paolo canta e suona la
0: Sì,
1: chitarra.
0: suono la chitarra, è un po' l'organo per emergenza, se serve me la cavo,
1: Ci si
0: insomma.
1: adatta,
0: Sì,
1: insomma, a tutto.
0: assolutamente.
1: Quindi la musica è presente nella tua
0: Sì,
1: vita. Non è stato
0: assolutamente.
1: complicato allora scegliere due canzoni per questa
0: Ma in
1: trasmissione?
0: realtà quando me l'hai chieste sono andato un po' nel pallone perché ne avrei scelte tante. Poi ho fatto un po', ho detto vabbè, quali sono quelle che mi rappresentano in un certo qual modo e ho pensato a quelle due che ho scelto, ecco.
1: Senti, ma se iniziassimo con i Coldplay, perché hai scelto
0: Assolutamente
1: questa
0: sì.
1: canzone?
0: Ma allora l'ho scelta perché quando i Coldplay sono nati, mia sorella li ascoltava, quindi io li sentivo un pochettino e erano veramente non famosi minimamente. Poi in realtà questa canzone che ho scelto, lo posso dire il titolo, sì, Viva la
1: Certo.
0: Vida, che è una canzone, devo dire, inflazionata, si sente a tutti i matrimoni, eccetera, però in realtà è proprio una canzone più o meno di quegli anni in cui c'era un po' il discernimento, un po' il cambio. E al di là poi della tematica della canzone è proprio bello questo titolo, cioè Viva la Vita, è un inno alla vita, cioè vivi la tua vita, vivila così com'è, abbracciala, stacci bene dentro. Allora quindi è una canzone che mi rispecchia, quindi, e sono contento tra l'altro perché io sono riuscito ad andare al concerto a Roma dei Coldplay, ho fatto.
1: Anche io e anche
0: Vedi? Ah,
1: Paolo, quindi
0: fantastico!
1: ci
0: Sì.
1: saremo
0: Sì.
1: incrociati,
0: Io
1: era
0: l'ho fatto
1: difficile.
0: come regalo di 50 anni a mia sorella. Ho
1: Che
0: detto che ho
1: cosa
0: 50 anni, ma
1: meravigliosa.
0: ammazza, però va bene. E sì, è stato straordinario. Penso uno dei concerti più belli della mia vita, non so, non ce ne saranno altri
1: Sottoscrivo.
0: così, quindi sì.
1: Forse un altro dei Coldplay.
0: Sì, bisognerà andarci.
1: Intanto ce li
0: Quindi.
1: ascoltiamo.

0: Che meraviglia, sì, effettivamente, visto che ci siamo detti che eravamo a quel concerto all'Olimpico a Roma, se ripensiamo quando l'hanno fatta questa canzone al concerto, bellissima. Questa canzone, una volta che, ogni volta che la sento, mi fa riflettere anche su quanto io sono grata nella mia vita, e credo che la parola gratitudine anche nella tua vita sia fondamentale.
1: Sì, perché tanto ti ricorda che niente viene da te, cioè niente è generato da te, anche sempre tornando alla canzone, c'è questa idea del regno, un regno che viene perso, no? Quindi un po' la nostra storia, cioè un regno che perdiamo, che è il regno di Dio, che però Dio ci dà l'opportunità di ritornare, quindi ecco perché possiamo essergli grati. E un po' è bello perché un po' fa tutto lui, ma lo fa se noi gli diamo disponibilità. Allora, è bellissima questa idea del dire io mi rendo disponibile a quello che tu hai in serbo per me, il tuo progetto. Quindi sì, la gratitudine penso sia la chiave di ogni vita, anche consacrata, ma di ogni vita, cioè della genitorialità, anche di una vita al di fuori di una famiglia. Cioè la gratitudine è la chiave per vivere bene, secondo me.
0: E chissà poi tutto quello che la vita ti riserverà. Ad esempio, quest'estate ti riserverà un oratorio estivo, organizzato in parrocchia qualcosa?
1: Assolutamente sì, fanno 2 settimane. Facciamo 2 settimane di, vedi che è ancora difficile perché dopo 5 mesi c'è ancora un po' l'essere in punta di piedi, e facciamo 2 settimane di oratorio estivo. Ahimè, essendo appena arrivato, non riusciamo a fare dei campi. Ecco, io vengo da esperienza anche nelle vecchie parrocchie di campi con famiglie, campi con ragazzi, ma obiettivamente quando io sono arrivato era già troppo tardi per organizzarsi, e quello mi mancherà, perché le esperienze estive per noi, cioè per le parrocchie, sono la semina più grande che c'è. Io mi rendo conto che noi possiamo fare un anno straordinario, ma quelle 2 o 3 settimane di centro estivo, quel campo fa molto di più di tutto quello che possiamo fare. Poi vedremo, magari qualcosina ci verrà in mente, insomma.
0: Così sarai circondato di giovanissimi.
1: Assolutamente, sì. Poi gli spazi ce lo permettono, quindi
0: infatti,
1: è una bella
0: parrocchia. È vero, una bella parrocchia. E una bella parrocchia che dove tu sei arrivato e poco dopo è arrivato. Senti, ma quando ti hanno detto, cioè tu non lo sapevi quando sei stato ordinato parroco, che di lì a poco avresti avuto una visita importante?
1: No, non lo sapevo. Avevo sentito che, insomma, girava questa voce che il Papa doveva incontrare le parrocchie, sarebbe andato in visita pastorale. Mai avrei pensato, ma sono appena arrivato, cioè anche se sceglie le periferie non sceglieranno. E poi mi convocano in vicariato qualche giorno prima, per il venerdì 23 gennaio, mi sembra, tra l'altro verso mezzogiorno, che è proprio, cioè, l'orario vaticano degli annunci. E allora ho detto vabbè, chissà, magari mi diranno che verrà il Papa in parola. Infatti era così, nemmeno a farla apposta, perché poi sono entrato, insomma, nella sala dove c'era il cardinale, eravamo noi 5 parroci, ci hanno dato sta notizia bellissima. Però tu immagina, cioè era 1 mese e mezzo che stavo lì in parrocchia, e da quella notizia io prende, mi sono occupato fondamentalmente solo di questo. Ma non perché per scelta, per necessità. Quindi da un lato ho dovuto fare dei passi, abbiamo fatto, perché anche la comunità ha fatto dei passi immensi, forse ci ha subito stretto questa cosa, ci ha unito. Però dall'altro lato è stato complesso, perché in un tessuto che tu non conosci, in una realtà che non conosci, comunque preparare una cosa del genere, che da fuori non si capisce tutto quello che c'è dietro, ecco. Però è stato bello, cioè è un'esperienza storica, cioè fa parte della storia, secondo me, questa cosa. Quindi essere un piccolo tassello della storia anche di quella comunità, è bello, insomma.
0: Sì, tra l'altro, insomma, in quell'occasione si è ricordato che Giovanni Paolo II, no, era stato
1: nell'82,
0: ma non c'era neanche la parrocchia fisica, diciamo,
1: assolutamente, c'era un garage, loro facevano le comunioni, si facevano dalle suore, a molte cose a Santa Sofia, nella chiesa degli ucraini. C'era chi c'era quel giorno, che era magari
0: mamma,
1: bambino, ragazzo, insomma 82, erano passati tanti anni, per un quartiere che

0: della parrocchia, però in realtà poi la comunità è una, cioè siamo tutti in cammino, no? E come in ogni famiglia, se io sto più in difficoltà, vengo aiutato, se io sto un pochettino meglio, posso dare una mano agli altri. Però sì, le sfaccettature sono tante, perché comunque è un quartiere complesso, è un quartiere che è denso di edilizia popolare, che quindi sono anche realtà difficili, no? Di persone che cercano una casa, di persone alle quali viene tolta una casa, quindi sì, indubbiamente è difficile. Però dall'altro lato, quello che ho visto, delle persone generosissime, disponibili, che si danno da fare anche per gli altri, quindi questo è rincuorante perché insomma è un cammino che facciamo insieme.
1: Di quella giornata che immagino sarà stata molto caotica, piena di... Cioè,
0: Sì.
1: cosa ti è rimasto? Cioè, se adesso chiudi gli occhi, un'istantanea di quel giorno?
0: Guarda, la cosa che mi ha colpito di più nel passare, il Papa avrà salutato penso 200-300 persone. Io ho visto persone piangere, persone emozionarsi. Quindi la cosa che mi ha colpito di più è che per noi che siamo uomini e donne magari di chiesa sembra scontato. Chi invece non, magari non ha queste occasioni, cioè lì veramente tu stai incontrando il successore di Pietro, cioè stai incontrando qualcosa di straordinario. E vedere questa gente così commossa, così presa, insomma, ti fa essere grato anche per loro. Quindi questo mi ha colpito tanto. E anche la cura con cui il Santo Padre, con i limiti di quello che uno può fare, perché vedi 200 persone in un'overdose in un secondo, però si fermava, ascoltava, guardava, dava una parola se poteva. Ecco, quello mi ha colpito molto.
1: Ma poi dopo alla fine è
0: Sì,
1: iniziato il
0: mi
1: tuo
0: ricordo
1: lavoro.
0: che. Sì, esatto. Infatti, quando è andato via, ho detto: vabbè, adesso riprendiamo da dove ci siamo fermati, ecco.
1: Bellissima anche la prossima canzone che hai scelto per noi. Ti
0: Sì,
1: faccio fare il DJ oggi,
0: fammi
1: Don
0: fare il
1: Paolo.
0: DJ. Tra l'altro, come ti ho scritto, volevo proprio quella in featuring con Giuliano San Giorgio. E sì, ho scelto Ti vorrei sollevare di Elisa e Giuliano San Giorgi, che sono un po' Elisa e Negramaro sono sempre gli artisti della mia infanzia, no, più giovinezza, e si ricollega a quello che dicevamo, secondo me, che noi siamo come sacerdoti siamo chiamati ad essere inseriti nelle storie delle persone, che sono a volte storie di gioia e storie di dolore, e il Signore ci porta a dare una parola, e la canzone dice: ti vorrei sollevare, ma tu ti rendi conto che però non sei tu a sollevarli, cioè tu sei il mezzo che permette che loro vengano sollevati da qualcun altro. E mi piaceva tanto, cioè mi ci rispecchio tanto in questa canzone, perché un giorno siamo noi ad aiutare qualcuno, un giorno è qualcuno che aiuta noi, però mi piaceva proprio questa idea, che è un po' il cuore della nostra vocazione, cioè essere disponibili per qualcun altro che fa cose grandi nella vita delle persone, che questo qualcun altro è Dio, insomma, che non è l'ultimo arrivato, anzi, ecco.
1: Direi
0: Quindi
1: proprio
0: sì,
1: di no. E a questo punto ce l'ascoltiamo.
0: volentieri.

0: stata un'altra pausa musicale bellissima che ci accompagna agli ultimi minuti della nostra chiacchierata, sì. Anche se ormai Don Paolo è di casa, quindi quando vuoi
1: va bene,
0: quando vuoi vieni la prossima volta con la chitarra e quindi
1: va bene.
0: Suoni particolarmente bene?
1: Allora in realtà sono molto ferrato nelle canzoni di chiesa ovviamente, quindi sono principalmente quelle, però poi magari con i ragazzi se capita qualche volta, insomma qualche canzone. Ecco, io sono piace molto la musica, sono anche timido, quindi su quell'aspetto non mi concedo proprio facilmente, però magari invece ogni tanto da solo qualche schitarrata me la faccio a casa, ecco, quando c'ho tempo. Adesso
0: ovviamente,
1: è un po' difficile
0: perché insomma la giornata del parroco
1: è intensa.
0: Decisamente intensa, anzi grazie per aver trovato
1: figurati, è stato un
0: del
1: piacere.
0: Tempo anche per noi. Tu sei il punto di riferimento per la tua comunità, per tante persone. I tuoi punti di riferimento ovviamente oltre al Signore chi sono? Cioè se tu hai bisogno di parlare con chi, da chi vai?
1: Ci sono sia dei sacerdoti, anche delle suore, insomma delle consacrate con cui magari ci sentiamo, condividiamo la storia, condividiamo la vita, no? Che ci accompagna, no? In realtà una cosa bella che il Signore ti fa sperimentare è anche come metta delle persone sul tuo cammino. Per esempio ho delle famiglie, ma anche dei ragazzi o delle ragazze, adulti, donne o uomini con cui magari abbiamo condiviso la strada, quindi se io dico qualcosa sanno immediatamente qual è la storia dietro, e anche in quello il Signore ci dà consolazione, no? Quindi in realtà le porte dove andare a bussare sono tante. Ovviamente per primo uno si rivolge al Signore, che è la cosa più bella che possiamo fare, e lì è bello cercare di trovare pure il tempo, no? Perché tante volte poi diamo tempo a tanti e togliamo il tempo a Lui, e questo è un rischio, è una tentazione, però dall'altro lato è bello come il cammino poi permetta che dei rapporti prendano una piega che sono quella piega della consolazione di Dio, no? Quindi magari tu sei stato consolazione per loro e il Signore permette che siano consolazione per te, che è una cosa bellissima.
0: Mamma mia, emozionante a pensarci.
1: Sì.
0: E capita credo a tutti noi, ma non ci riflettiamo mai su questa cosa, purtroppo.
1: È un
0: peccato. Noi siamo quasi in chiusura, so che tu hai anche sentito qualche puntata della trasmissione.
1: Sì.
0: Io chiedo a tutti una personale definizione di vocazione. La tua, cioè per te la vocazione che cos'è? Se si potesse definire, è ovvio è complicato.
1: Ma io credo che semplicemente è la strada che il Signore pensa per renderti felice. Non è, ripeto, è nella semplicità che ci siamo detti all'inizio, cioè tutti noi siamo in cammino in questa strada che è la strada che ci porta al regno di Dio, e il Signore ci propone il modo per arrivarci il più felicemente possibile, perché comunque ci arriviamo, cioè io sono convinto che seppure non avessi abbracciato questa vocazione il Signore me ne avrebbe offerta un'altra, però indubbiamente a un certo punto della mia vita ha detto guarda che se percorri questa è veramente la vocazione giusta, e quindi è questo forse, nella semplicità
0: che è la cosa più bella. Come è stato bello averti qui, grazie Don
1: Paolo.
0: Grazie,
1: è stato un piacere pure per me,
0: e immagino sia stato un piacere anche per Samira Rocchetti che era in regia. Buon proseguimento a tutti.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

0: Team Blu 2000. News.
1: Intesa a un passo tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto. Parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. Alberto Stasi esce dal carcere. Il Tribunale della Libertà, il Tribunale di Sorveglianza, ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali per il giovane che può uscire dopo circa 10 anni e mezzo. Era entrato a bollate nel dicembre 2015 e da poco più di un anno era in semi-libertà. Rientrato il pontefice in tarda serata ieri per un guasto tecnico all'aereo, oggi sono stati, il bollettino della Santa Sede rende noto che sono stati approvati dal Papa gli statuti aggiornati della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, rafforzato l'impegno della Chiesa per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili in tutto il mondo. Buongiorno da Franco Rossi, studio da Lorenzo Sada in regia. Come avete sentito dai titoli, è a un passo l'intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Nella notte, tuttavia, l'Iran ha lanciato diversi droni per colpire navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz e le forze statunitensi li hanno abbattuti. Marco Burini.
2: Ci siamo. Quasi. L'accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto iniziato 3 mesi e mezzo fa sembra concluso. La firma dovrebbe arrivare entro pochi giorni, anche se non è chiaro come siano stati risolti i nodi della contesa tra Washington e Teheran. Il dossier nucleare, i fondi congelati, lo stretto di Hormuz, gli alleati sciiti nella regione, Hezbollah, Houthi e il Libano, che il regime degli Ayatollah mette sempre in mezzo. Comunque, in attesa della firma, gli eserciti non stanno fermi. La scorsa notte il comando centrale delle forze statunitensi ha annunciato di aver abbattuto alcuni droni iraniani che tentavano, dice il comunicato, di colpire navi commerciali nello stretto di Hormuz. D'ora in poi chi ci passa dovrà pagare un pedaggio, dice il ministro degli esteri iraniano Arachki, per il quale a uscire vincitore da questa guerra è il suo paese. In realtà è il regime ad aver resistito, malgrado l'eliminazione di molti capi. La popolazione soffre invece per l'inflazione e la disoccupazione e la repressione. Arresti e impiccagioni non si sono mai fermati. Marco Burini, Linea allo Studio.
1: Medio Oriente, attacchi aerei israeliani hanno preso di mira il Libano meridionale poco dopo che l'esercito aveva emesso un ordine di evacuazione per 20 località della regione. Maurizio Dischino.
3: Per l'Iran il Libano fa parte dell'accordo con gli Stati Uniti. Il governo di Teheran ha ribadito che il protocollo d'intesa con Washington includerà la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il ritiro di Israele dalle aree occupate nel sud del Libano. Secondo il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, Israele sta cercando pretesti per far fallire un accordo con gli Stati Uniti in fase di finalizzazione. Le notizie dal Libano meridionale infatti non sono rassicuranti. Nella notte attacchi aerei israeliani hanno preso di mira il Libano orientale e questa mattina hanno colpito nel Libano meridionale dopo aver diffuso un avviso di evacuazione per 20 località, secondo quanto riportato dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. Ucciso il sindaco di Al-Rihan, Ali Badieh. Le forze di difesa israeliane hanno giustificato l'intervento armato sostenendo che è una conseguenza delle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte dei libanesi filo-iraniani di Hezbollah. Maurizio Dischino, Linea allo Studio.
1: Ed ora in Venezuela, dove il Niño Guerrero, leader della banda criminale Tren de Aragua, è stato ucciso dalle forze armate statunitensi. Pierluigi Vito.
4: Il Niño Guerrero, leader della banda criminale Tren de Aragua, è stato ucciso in Venezuela dalle forze armate statunitensi. A darne notizia Donald Trump via social, dove ha postato un video dell'attacco definito rapido e letale per giustiziare il capo di una delle organizzazioni terroristiche più assetate di sangue del pianeta, ha affermato il presidente USA. Nata in un carcere del Venezuela, Tren de Aragua si è diffusa in diversi paesi dell'America Latina ed è accusata di traffico di droga, estorsioni, sequestri e tratta di esseri umani. Il governo venezuelano ha confermato l'uccisione di Guerrero avvenuta nello stato meridionale.

0: di Bolivar, evidenziando la cooperazione e la condivisione di informazioni tra le autorità di Washington e di Caracas, dove sempre più spesso si registrano presenze dei militari statunitensi. La leadership di Delcy Rodriguez continua a godere del supporto della Casa Bianca, con buona pace della sorte del presidente Maduro, sequestrato, incarcerato e ancora in attesa di processo negli Stati Uniti.
1: Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che ora può uscire dal carcere. Alessio Orlandi.
2: Dopo circa 10 anni e mezzo Alberto Stasi può lasciare il carcere. All'indomani del parere positivo della Procura Generale, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato l'ok definitivo all'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi. Entrato a Bollate nel dicembre del 2015, Stasi da poco più di un anno era in semilibertà, poteva cioè lavorare e trascorrere la giornata all'esterno, ma con l'obbligo la sera di rientrare nella casa di reclusione. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi anni, il fine pena è previsto a 8 ottobre 2028, con la misura alternativa al carcere, che tuttavia prevede precisi obblighi legati al lavoro, al domicilio, alla libertà di movimento, a orari di rientro la sera e il divieto di frequentare determinati luoghi o persone. Il via libera all'affidamento in prova non è collegato con l'eventuale revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà istanza alla luce dell'indagine a carico di Andrea Sempio. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Sesto giorno di ricerche delle due sorelline adolescenti allontanatesi dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, in cui erano da almeno 2 anni. Il punto di David Murgia.
3: Di loro ancora nessuna traccia. Si cercano ancora Sara e Elisa, sorelle di 12 e 16 anni, scomparse domenica notte dalla casa famiglia in cui erano ospitate a Civitella Alfedena, provincia dell'Aquila. Secondo gli investigatori, le due ragazze si sarebbero allontanate passando attraverso una finestra senza inferriate. La struttura si trova in una zona isolata, priva di sistemi di videosorveglianza interni e senza allarme. Le uniche telecamere del paese posizionate agli ingressi e all'uscita del borgo non hanno registrato il passaggio delle due minori. Il borgo è circondato da boschi con fauna selvatica. Oggi è il sesto giorno di ricerche per le sorelle. Sono stati impiegati anche cani specializzati nel trovare le persone a partire dal loro odore, ma fino ad ora nessun riscontro, nonostante gli appelli dei genitori. La Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori, anche se non si esclude nessuna pista, neanche quella del rapimento. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo di maltempo, in particolare dei pesanti danni all'agricoltura provocati nella bassa bergamasca dalla grandine dei giorni scorsi. Raffaella Frullone.
4: Grandine, vento forte, pioggia battente, il maltempo che negli scorsi giorni ha attraversato la Lombardia ha lasciato il segno anche nelle campagne bergamasche, dove gli agricoltori fanno ora la conta dei danni. Le zone più colpite sono quelle della bassa pianura. La grandine ha colpito mais, cereali, ortaggi e coltivazioni ormai vicine alla raccolta. Sentiamo Mirko Grandani, segretario di Coldiretti Bergamo.
5: Avere in questo periodo dell'anno per un'azienda un danno da avversità atmosferiche vuol dire rischiare di compromettere, se non del tutto compromettere, il bilancio economico dell'anno.
4: Il fronte temporalesco, accompagnato da raffiche intense, precipitazioni molto forti, è arrivato all'improvviso, come spiega Alessandro Agazzi, titolare di un'azienda agricola nel bergamasco.
6: In 448 abbiamo guardato i radar da internet, abbiamo visto questa cella che veniva avanti. Quando l'abbiamo vista arrivare abbiamo detto basta, raccoglieremo qualcosa sì, ma le produzioni di minimo dimezzate.
4: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Il bollettino della Santa Sede rende noto che sono stati approvati dal Papa gli statuti aggiornati della Pontificia Commissione per la tutela dei minori per un periodo di prova di 3 anni, rafforzato l'impegno della Chiesa per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili in tutto il mondo. Rita Salerno.
7: Archiviata la visita in Spagna, conclusasi con un guasto tecnico all'aereo che avrebbe dovuto riportare in Italia Papa Leone XIV, costretto a rientrare con il Falcon militare offerto dal re Felipe VI alle 23.05, ora altre mete attendono il pontefice. Prima tra tutte la Francia. Il quinto viaggio internazionale sarà ancora in un paese europeo, in programma dal 25 al 28 settembre. Tra le visite previste anche la sede dell'UNESCO. Non sono ancora noti l'itinerario preciso e i dettagli del viaggio, ma è probabile che saranno Parigi e Lourdes le due tappe previste. Tutti entro i confini italiani, i prossimi viaggi del pontefice: Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, Lampedusa, Assisi, Rimini e San Marino. Oggi il pontefice ha approvato il nuovo statuto della Pontificia Commissione

0: Commissione per la tutela dei minori, che resterà in vigore ad experimentum per 3 anni. Da Roma, Rita Salerno.
1: Abbiamo così concluso. Ringrazio Lorenzo Sade, regia, e vi ricordo che questa edizione del radiogiornale può essere riascoltata sulla piattaforma gratuita Play 2000. Da Franco Rossi, buona giornata.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita. Perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Torna la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure, e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
6: La Biblioteca dei Ragazzi,
7: ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su In Blu 2000.
8: Buongiorno in Blu 2000 Weekend. Anche di sabato la nostra non-stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti, consigli utili per la vita di tutti i giorni e particolare attenzione agli avvenimenti sportivi del fine settimana e alle varie realtà dello sport di base. Con Ugo Scali, dalle 7 alle 9, su In Blu 2000.
9: Buongiorno in Blu 2000.
10: Buongiorno in Blu 2000.
9: Con Ugo Scali.
11: Cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'ora solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto, e ci siete voi. L'ora solare tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12.20 su TV 2000.
12: L'eco delle culture con Monsignor

fammi vivere di un unico grande sentimento. Fa che io compia amorevolmente le mille piccole azioni di ogni giorno e insieme riconduci tutte queste piccole azioni ad un unico centro, a un profondo sentimento di disponibilità e di amore. Allora, conclude Etty, quel che farò o il luogo in cui mi troverò non avrà più molta importanza. Questo pensiero della giovane Etty comunica tutta la forza che sprigiona il sentimento nato e coltivato nel crogiolo della vita reale. Questo modo di intendere il sentimento ha poco a che fare con l'esaltazione del sentimento che domina la visione del mondo offerta dal romanticismo, sia quello tedesco, sia quello italiano o comunque europeo a partire dal XVIII secolo. Quanti confronti e anche quanti scontri tra i romantici e tutti quelli che al prevalere dei sentimenti opponevano la forza della ragione. Come si esce da queste dispute? Ragione o sentimenti? Si esce rendendosi conto che nella nostra vita e nelle nostre relazioni l'assenza di sentimenti può compromettere la razionalità e ritardare le decisioni. E poi si esce dalla strettoia di questa alternativa rendendosi conto che l'armonia tra ragione e sentimento è un cantiere aperto, probabilmente destinato a non vedere mai il cartello di fine lavori. Sapete perché? Lo sperimentiamo noi stessi nella nostra vita. L'auspicata armonia tra ragione e sentimenti è difficile da raggiungere, o almeno non lo sarà mai per sempre. E questo, piuttosto che gettarci nello sconforto, deve aiutarci ad accogliere il lascito del poeta tedesco Novalis. Per il romantico tedesco Novalis, il sentimento è fonte di energia e alimento della vita intellettiva e si esprime al meglio quando una persona vive una relazione conciliata con la razionalità. Restiamo qui, nel crocevia delle culture, dove le parole tornano a parlarci. Ci ritroviamo alla prossima parola.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero,

poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: In Blu 2000, news.
1: Buon pomeriggio da Pirachile Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente potrebbe essere vicino alla firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per il cessate il fuoco, un testo con ancora punti da chiarire ma che potrebbe portare alla fine delle ostilità. Intanto però si continua a combattere.
2: L'accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto iniziato 3 mesi e mezzo fa sembra concluso. La firma dovrebbe arrivare entro pochi giorni, anche se non è chiaro come siano stati risolti i nodi della contesa tra Washington e Teheran. Il dossier nucleare, i fondi congelati, lo stretto di Hormuz, gli alleati sciiti nella regione, Hezbollah, Houthi e il Libano, che il regime degli Ayatollah mette sempre in mezzo. Comunque, in attesa della firma, gli eserciti non stanno fermi. La scorsa notte il comando centrale delle forze statunitensi ha annunciato di aver abbattuto alcuni droni iraniani che tentavano, dice il comunicato, di colpire navi commerciali nello stretto di Hormuz. D'ora in poi chi ci passa dovrà pagare un pedaggio, dice il ministro degli esteri iraniano Arachki, per il quale a uscire vincitore da questa guerra è il suo paese. In realtà è il regime ad aver resistito, malgrado l'eliminazione di molti capi. La popolazione soffre invece per l'inflazione e la disoccupazione e la repressione. Arresti e impiccagioni non si sono mai fermati. Marco Burini, Linea allo studio.
1: Il Pakistan fa sapere che entro 24 ore sarà l'accordo tra Iran e Stati Uniti e la firma non sarà a Ginevra come previsto, ma sarà a distanza e digitale. Appello del garante dell'infanzia e dell'adolescenza Marina Terragni perché i tribunali italiani collaborino con le autorità ucraine per favorire il rimpatrio e il ricongiungimento con le loro famiglie di decine di minori evacuati dal loro paese nel 2022 accolti in Italia per ragioni di protezione dalla guerra. Una presa di posizione dopo che le autorità ucraine

0: hanno affermato che i tribunali italiani impedirebbero il rimpatrio dei piccoli. Il caso Garlasco, il Tribunale di Sorveglianza di Milano, ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera a formare l'affidamento in prova dei servizi sociali per Alberto Stasi, che così può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Proseguono le ricerche delle due sorelle adolescenti allontanatesi dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila in cui vivevano da 2 anni.
1: Di loro ancora nessuna traccia. Si cercano ancora Sara e Elisa, sorelle di 12 e 16 anni scomparse domenica notte dalla casa famiglia in cui erano ospitate a Civitella Alfedena, provincia dell'Aquila. Secondo gli investigatori, le due ragazze si sarebbero allontanate passando attraverso una finestra senza inferriate. La struttura si trova in una zona isolata, priva di sistemi di videosorveglianza interni e senza allarme. Le uniche telecamere del paese posizionate agli ingressi e all'uscita del borgo non hanno registrato il passaggio delle due minori. Il borgo è circondato da boschi con fauna selvatica. Oggi è il sesto giorno di ricerche per le sorelle. Sono stati impiegati anche cani specializzati nel trovare le persone a partire dal loro odore. Ma fino ad ora nessun riscontro, nonostante gli appelli dei genitori. La Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori, anche se non si esclude nessuna pista, neanche quella del rapimento. Davide Murgia, Lignano Studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: TV 2000.
8: Non una televisione qualsiasi.
7: Canale 28 del digitale terrestre.
8: 157 di Sky.
7: 18 TV Sat.
8: tv2000.it.
9: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, è invito all'ascolto, è cura e attenzione, è la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
10: Le classifiche del weekend. Cinema, musica, libri. Le classifiche del weekend con Max Occhiato.
11: Nel pieno di questo mese di giugno, ben ritrovati, 13 e 14 giugno per le classifiche del weekend, il grande contenitore che in un'ora raccoglie tutto quello che abbiamo vissuto durante l'arco della settimana all'interno delle classifiche, il nostro appuntamento qui su Blu 2000 da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15. Allora spazieremo come al solito tra la musica italiana, quella internazionale, e poi daremo anche un occhio a quello che è accaduto negli ultimi 7 giorni al mondo dell'editoria con i libri più letti dagli italiani. Avremo anche il box office italiano, non in tempo reale, ma quello che vi abbiamo raccontato per l'appunto giovedì scorso, e infine la classifica fresca, quella uscita venerdì scorso con i dati di R1 dell'Airplay radiofonico nazionale. Potete essere dei nostri anche oggi, anche in questo weekend, attraverso la mail diretta @radioinblu.it, quindi raccontatemi come sta andando il vostro fine settimana. E iniziamo subito con la musica quella bella italiana che ci piace parecchio, perché la Chart Italia è uno dei punti fondamentali delle classifiche di Blu 2000, ormai gli appassionati lo sapranno, con le canzoni italiane per l'appunto che hanno fatto la differenza negli ultimi 7 giorni. Cerchiamo di capire cosa è accaduto in top 10, ma soprattutto cosa abbiamo ascoltato. E allora numero 10 in discesa, volevo capire, con Marrakesh di Madame Marrakesh. Al numero 9 in discesa anche la canzone estiva di Annalisa. Numero 8 in discesa Gaia con Bossa Nostra. Nella chart Italia di questa settimana al numero 7 c'è anche Saif.

0: babbo la domenica.
1: Beh, in effetti la settimana è stata lunga, qualcuno magari ha perso qualche appuntamento ed è giusto recuperarlo all'interno delle classifiche del weekend, in cui abbiamo appena ascoltato Safe, insomma lui preferisce essere chiamato col suo nome d'arte, vero Doc, ovvero Safe, ma tutti ormai lo chiamano Safe, quindi si deve un po' rassegnare, diciamo la verità. Buona domenica al numero 7 in discesa. Nella chart Italia al numero 6 c'è Achille Lauro in salita con Comuni Immortali. E ci...

Ennesima ballad romantica per Achille Lauro, che sale questa settimana nella classifica italiana al numero 6, in salita al numero 5 ritroviamo anche il sound di Francesco Gabbani per quest'estate con Summer Funk. Numero 4 sale anche la coppia Jovanotti Alfa con Buon Vento. Andiamo al numero 3, dove sono stabili The Colors, che stanno letteralmente rifiorendo in quest'estate 2026 anche con un'altra canzone che incontreremo decisamente più avanti. Rolling Stones, la canzone al numero 3, medaglia di bronzo. Medaglia d'argento al numero 2 in salita per i Pinguini Tattici Nucleari, ascolteremo anche loro in questo pomeriggio, non vi preoccupate, con Sorry Scusa Lo Siento. Mentre la numero 1 della Chart Italia degli ultimi 7 giorni in salita è formata da un trio: Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese. Mi sento

0: La musica.
1: Buon weekend su Blu 2000, state ascoltando le classifiche del weekend e stiamo insieme per un'ora bella piena, ascoltandoci anche dal DAB, dal canale digitale terrestre 728, ma fondamentale anche da portare con voi in ogni luogo l'app Play 2000 e anche dal sito play2000.it per recuperare tutti i nostri contenuti in podcast, richiedere anche i vostri contenuti on demand, non solo di Blu 2000 ma anche di TV 2000. E allora attenzione, voltiamo pagina con la musica internazionale, vediamo cosa è accaduto nell'ultima settimana nella chart di Billboard, che abbiamo abbandonato, abbiamo staccato diciamo la spina soltanto per una settimana, e vediamo cosa è cambiato negli ultimi 7 giorni. Al numero 12 in salita ritroviamo un'artista internazionale, ovviamente lei è Olivia Rodrigo, questa è Drop

Olivia Rodrigo con Drop Dead nella chart di Billboard, la Billboard 800 delle canzoni più ascoltate in America, si trova al numero 12 in salita. Vi ricordo tra l'altro che novità delle classifiche di questa stagione, abbiamo inserito anche le classifiche internazionali in Italia per vedere un po' quali sono le canzoni internazionali più ascoltate nel nostro paese, ma in questo caso ci concentriamo soltanto oltreoceano con queste belle canzoni. Al numero 11 questa è la novità della settimana, Impera, letteralmente, con il suo ultimo album Drake e i suoi tantissimi singoli, tra cui National Treasure, che ritroviamo alla numero 11, appunto in discesa. Numero 10 sale Olivia Dean con Man I Need, è il suo primo grande successo, mentre al numero 9 troviamo un'altra canzone di Drake dal titolo Whisper My Name. Saliamo alla numero 8, dove ritroviamo Mr. Bruno Mars, che sta per lanciare il suo The Romantic Tour in tutto il mondo, e naturalmente la sua canzone, il singolo di lancio dell'ultimo album The Romantic, è proprio questa, è Just Might, in salita alla 8.

Ci fa decisamente ballare questo pezzo di Bruno Mars, dal titolo I Just Might, che abbiamo ritrovato alla numero 8 questa settimana in salita nella chart di Billboard. Saliamo di un gradino e l'ascolteremo tra poco, Olivia Dean, che è in netta risalita con l'ultima canzone in ordine d'arrivo, ovvero To Fall In Love, questo è il sottotitolo, ma la canzone si chiama So Easy. La numero 6 in discesa ancora per un singolo di Drake con Run To Atlanta, mentre al numero 5, nuova entrata, la più alta, abbiamo il nuovo singolo di Olivia Rodrigo, ascoltata prima, in questo caso è The Cure. La numero 4 ancora Drake con Shabang, mentre al numero 3 sale Ella Langley con Be Her. Numero 2 Ella Langley, ancora protagonista in salita con Choosing Texas, mentre la nuova numero 1 è occupata ancora da Drake con il singolo Janis. Ci ascoltiamo quindi la numero 7, occupata da Olivia Dean, questa è So Easy in salita.

0: I libri.
1: È stata una settimana molto ricca anche di libri, di novità editoriali che sono balzate subito agli onori, diciamo così, della cronaca, ma anche delle preferenze dei lettori italiani per quanto riguarda la chart dei libri che noi andiamo a pescare tutte le settimane grazie ai dati non solo delle librerie fisiche ma anche dal web. E allora vediamo cosa è accaduto in top 10 tra i libri più letti. Al numero 10 troviamo una saga di

Una buona aranciata da sorseggiare grazie a Fra Quintale, protagonista dei più programmati qui su In Blue 2000. Questa è la chart ufficiale di In Blue 2000 che ricapitoliamo in questo weekend. L'abbiamo incontrato alla posizione numero 9. Ritorniamo invece alla posizione numero 5 per quanto riguarda i libri. Ancora protagonista Al Kennedy con Il tradimento. Questo è l'ennesimo capitolo, tra l'altro libri che sono racchiusi anche in un elegante e comodo cofanetto, come si dice in questi casi, edito da Newton Compton. Questa è l'ennesima avventura, mentre al numero 4 abbiamo Le indagini di Vanina con Le terme dell'indirizzo. Questo è il nuovo libro di Kassar Scalia che risale questa settimana proprio in posizione numero 4. La top 3 è occupata dai giovanissimi con un fenomeno social, ma anche su YouTube i loro video hanno fatto scuola tra i ragazzi.

ovviamente di Manzini con l'edizione Sellerio per i tre mezzini di Rocco Schiavone, il libro più letto, indagini, mistero, noir e tanti personaggi, tutti da scoprire. Come da scoprire anche la nostra classifica che continuiamo a scalare, quella ufficiale, la chart di Imblu 2000 dei più programmati. Al numero 8 troviamo in salita Elisa con Amore è.

0: Il cinema.
1: E come dice Canta Elisa in Amore è, tra le canzoni più programmate su Blu 2000, l'amore è magari rintanarsi in una bella sala cinematografica e guardare il proprio film preferito, naturalmente tra quelli proposti nel nostro paese che escono ormai quasi in contemporanea anche con l'estero, se non prima addirittura in anteprima nazionale. Allora vediamo quali sono i 10 film più visti nell'arco dei 7 giorni. Questa è una classifica, vi ricordo, non in tempo reale, ma ve l'abbiamo raccontata giovedì scorso. Al numero 10 abbiamo The Amazing Digital Circus, The Last Act, questo film d'animazione che è stato anche distribuito, diciamo, online in rete anche su YouTube e che arriva al cinema con gli ultimi episodi. In nuova entrata la numero 10. Al numero 9 resiste Il Diavolo Veste Prada 2, ormai film che ha fatto il suo corso nelle sale ma che continua ad incassare parecchio, distribuito dalla Walt Disney come al solito con la grandissima Meryl Streep e Anne Hathaway. Numero 8 per The Mandalorian and Grogu. Abbiamo parlato di questo flop purtroppo della Disney che pensava di rimverdire i fasti della saga di Star Wars, ma invece si è dovuta ricredere anche con un magro bottino internazionale. The Mandalorian, film d'azione della saga di Star Wars, si trova comunque al numero 8 questa settimana tra gli incassi del nostro paese. Al numero 7 resiste anche un'altra pellicola che è già disponibile tra l'altro in streaming, parliamo di Michael, il biopic dedicato al grandissimo Michael Jackson, mentre al numero 6, e qui ci fermiamo, la riedizione in 4K di un film generazionale bellissimo, 40esimo anniversario per Stand By Me, ricordo di un'estate distribuito e restaurato in 4K solo per alcuni giorni nel nostro paese, nuova entrata.

La numero 6, tra l'altro, direttamente da un romanzo molto noto di Stephen King. Continuiamo a scalare anche la chart di In Blue 2000, lo facciamo alternando, diciamo, i dati cinematografici a quelli della nostra classifica. Abbiamo lasciato alla numero 8 Elisa in salita con Amore e ritroviamo in discesa invece alla numero 7 Harry Styles con American Girls.

Era Harry Styles con American Girls, direttamente dalla chart di Blue 2000. Ritorniamo al cinema, abbiamo lasciato la posizione numero 6, saliamo alla numero 5, dove in questo caso c'è un film in discesa che è uscito credo 2 settimane fa e che può considerarsi un mezzo flop anche esso, purtroppo nel nostro paese ma anche all'estero, ovvero la trasposizione cinematografica dei mitici cartoon dei Masters of the Universe, distribuito da Eagle Pictures, numero 5 questa settimana. Al numero 4, riedizione in 4K anche per l'anime giapponese, che si intitola Principessa Mononoke. La numero 3 resiste a Obsession, questo thriller che, lo abbiamo detto anche altre volte, è stato realizzato con costi bassissimi ma sta ottenendo grandi incassi. Stessa cosa per l'horror Backrooms, che si trova al numero 2 in salita tra i film più visti in sala negli ultimi 7 giorni. Resiste in vetta, nuova entrata direttamente alla vetta, Scary Movie, il sesto capitolo, che ci fa ridere. Di sicuro non è un film per riflettere e pensare, ma è un film d'azione che prende in giro, diciamo, la saga anche nota horror di Scream. Quindi Scary Movie si trova al numero 1 questa settimana, il film più visto in assoluto nel nostro paese. Allora, scalando la classifica di Blue 2000, ritroviamo tante altre canzoni che abbiamo magari incontrato precedentemente all'interno delle classifiche del weekend in questo appuntamento, e noi continuiamo. Alla numero 6 c'è Staif con Buona Domenica in discesa, al numero 5 Olivia Rodrigo con Drop Dead in salita, la numero 4 è Gaia con Bossa Nostra in discesa, ex numero 1, alla 3 Giovanotti Alfa salgono con Buon Vento, alla numero 2 abbiamo Sorry, Scusa lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari in salita, la nuova numero 1 della settimana, l'ascoltiamo subito, Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: La musica.
1: Archiviate le classifiche dedicate alla chart di Blu 2000, quelle del cinema e quelle dei libri. Siamo pronti per scalare la classifica alla top 10 della chart di Air One, l'ultima in ordine d'arrivo questa settimana, che ci racconta come va l'airplay radiofonico nazionale. Bella domanda, quali sono le canzoni italiane e internazionali più trasmesse nel nostro paese in radio e più ascoltate. Al numero 10 precipitano Lady Gaga e Daichi, tranquilli, non si sono fatte male con Runaway. La numero 9 in salita Another con Talk to You. La numero 8, altra canzone che abbiamo ascoltato all'interno della chart di Blu 2000, ovvero Harry Styles con la sua American Girls, è in salita. La numero 7, la più alta nuova entrata questa settimana, e c'è un duetto, che dico un duetto, un trio, che dico un trio, un quartetto, non è un mitico quartetto eccetera, attenzione, ma Partenope insieme a Serena Brancale e The Colors. Ci sono i producer Mark and Cremont, la più alta nuova entrata al numero 7 della chart di Air One è questa qui. Yeah!

Con Bossa Nostra, l'anima latina di quest'estate 2026, è naturalmente in salita questa settimana nella chart di R1. Le canzoni più programmate, anzi più ascoltate in radio negli ultimi 7 giorni, secondo gli ultimi dati rilasciati proprio venerdì scorso all'interno delle classifiche del weekend. Scendono alla numero 3 i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: erano in posizione numero 2 i Pinguini Tattici Nucleari la scorsa settimana, anche all'interno delle classifiche del weekend per quanto riguarda la chart di Air One. Scendono alla numero 3 con Sorry Scusa Lo Siento. In attesa di ascoltare anche la numero 2 in netta risalita, vi dico che le regine della classifica questa settimana sono Madonna e Sabrina Carpenter, alla numero 1 in salita con Bring Your Love. E quindi grazie per essere stati con noi e ci risentiamo la prossima settimana con le nuove classifiche del weekend. E intanto salgono in vetta, verso la vetta, Jovanotti Alfa. Questa è Buon Vento, con cui chiudiamo l'appuntamento di oggi. Ciao a tutti e buon weekend.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente potrebbe essere vicino alla firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per il cessate il fuoco, un testo con ancora punti da chiarire ma che potrebbe portare alla fine delle ostilità. Il Pakistan fa sapere che la firma sarà digitale e a distanza e non come previsto in un incontro a Ginevra. Sempre alta la tensione, però, anche sull'altro fronte mediorientale. Attacchi aerei israeliani hanno preso di mira il Libano meridionale poco dopo che l'esercito di Tel Aviv aveva emesso un ordine di evacuazione per 20 località della regione.
2: Per l'Iran il Libano fa parte dell'accordo con gli Stati Uniti. Il governo di Teheran ha ribadito che il protocollo d'intesa con Washington includerà la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il ritiro di Israele dalle aree occupate nel sud del Libano. Secondo il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, Israele sta cercando pretesti per far fallire un accordo con gli Stati Uniti in fase di finalizzazione. Le notizie dal Libano meridionale infatti non sono rassicuranti. Nella notte attacchi aerei israeliani hanno preso di mira il Libano orientale e questa mattina hanno colpito nel Libano meridionale dopo aver diffuso un avviso di evacuazione per 20 località, secondo quanto riportato dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. Ucciso il sindaco di Al-Rihan, Ali Badieh. Le forze di difesa israeliane hanno giustificato l'intervento armato sostenendo che è una conseguenza delle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte dei

0: dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che dunque può uscire dal carcere.
1: Dopo circa 10 anni e mezzo Alberto Stasi può lasciare il carcere. All'indomani del parere positivo della Procura Generale, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato l'ok definitivo all'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi. Entrato a bollate nel dicembre del 2015, Stasi da poco più di un anno era in semilibertà, poteva cioè lavorare e trascorrere la giornata all'esterno, ma con l'obbligo la sera di rientrare nella casa di reclusione. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi anni, il fine pena è previsto a ottobre 2028, con la misura alternativa al carcere, che tuttavia prevede precisi obblighi legati al lavoro, al domicilio, alla libertà di movimento, a orari di rientro la sera e il divieto di frequentare determinati luoghi o persone. Il via libera all'affidamento in prova non è collegato con l'eventuale revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà istanza alla luce dell'indagine a carico di Andrea Sempio. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Proseguono le ricerche delle due sorelle adolescenti allontanatesi dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, quella dove vivevano da 2 anni. Di loro non si hanno più tracce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
3: Sono le 2 ore di svago, di divertimento, di tanta musica, ma anche di tanti appuntamenti che vi segnaleremo in corso d'opera. Queste sono le parole del weekend. Ben ritrovati da Max Occhiato. Stiamo insieme fino alle 17 anche per questo weekend di giugno, datato 13 giugno, se ci ascoltate ovviamente nella giornata di sabato, ma siamo anche in replica la domenica nella giornata del 14 giugno. E proprio in queste 2 giornate inizieremo tra poco per insomma andare in giro, in lungo e in largo, lungo la nostra bella penisola, anche in base alle vostre segnalazioni per quanto riguarda le sagre di gusto di questo weekend. Intanto vi ricordo i nostri contatti, c'è la mail diretta at radiumblu.it per raggiungerci con un vostro messaggio, raccontateci cosa state facendo di bello, magari un weekend, una vacanzina, mordi e fuggi, perché no? E poi anche tutti quelli che stanno lavorando, ovviamente vi abbracciamo, siamo solidali con voi, vi teniamo compagnia con la nostra bella musica. E vi ricordo anche di scaricare la nostra app Play 2000 per portarci in ogni luogo, ascoltarci veramente dappertutto in streaming, anche per le vostre prossime vacanze estive ormai imminenti, mi auguro per voi, e anche dal sito Play 2000.it. Attenzione, iniziamo subito con una novità di questo periodo, Eugenio in via di gioia, questa è Baciamoci.
4: Immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Insieme a te.
1: E ancora buon pomeriggio nella prima ora delle parole del weekend di questo 13-14 giugno insieme su In Blu 2000, la radio che state ascoltando e che naturalmente vi offre anche un bel ventaglio di proposte per quanto riguarda questo weekend, anche con le sagre di gusto. Iniziamo già a raccontare l'estate praticamente con questa bellissima festa, ad esempio, delle erbe di primavera a Forni di Sopra in provincia di Udine, che si tiene in questo weekend con replica anche nel prossimo, il 20-21 giugno. Forni di Sopra invita a scoprire le erbe spontanee. C'è questo modo per stare nel verde a un passo dai monti, rivalutare anche un alimento tradizionale tipico del territorio, appuntamento molto goloso che apre le porte poi dell'estate, e questa festa è davvero l'occasione giusta per conoscere il territorio abbinando il piacere della buona tavola alla curiosità di scoprire i segreti del bosco e delle sue ricchezze gastronomiche. C'è anche un sito www.fornidisopra.it. Se siete interessati anche alla zona di Trento e dintorni, c'è un'esplosione di sapori e colori che riempirà la cittadina trentina. Parliamo di Arco, per un fine settimana dal gusto indimenticabile. Ci sono i food truck da tutta Italia, di tutte le loro sfiziosissime specialità, buone buone, devo dire. L'appuntamento ad Arco di Trento, cittadina trentina a nord del lago di Garda, in questo weekend che stiamo vivendo, è nella capitale dell'arrampicata, perché è chiamata così. Ci saranno 3 giorni all'insegna del gusto, con specialità regionali, hamburger per tutti i gusti, fritti di ogni tipo, piadine, arrosticini, insomma ci viene già fame in queste ore del pomeriggio. Se volete andare sul sito a vedere e a informarvi, assocentroarco.com. Ci sta anche un buon vino, Ville Palladiane nel Veneto, 4 splendide ville palladiane, tra cui Fratta Polesine, Villa Piva detta dei Cedri, Villa Cordellina Lombardi e tante altre, per un viaggio nel cuore del Veneto tra arte, paesaggio e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Quindi sono in programma masterclass tematiche, degustazioni, visite guidate, e ci sono anche questi incontri con l'autore che vedranno protagonisti Patrizia Sardo Marras e Marco Paolini, tra gli altri, che vi faranno un po' da ciceroni. Per maggiori informazioni andate sul sito fondazioneaida.it. Ce ne sono tante altre di sagre, quindi le riprenderemo tra poco. Intanto la canzone dei Passenger.

California Mediterranea, la canzone appena ascoltata qui su Blu 2000, novità di questo periodo. Ho intercettato una sagra veramente particolare per voi, non l'avevo mai sentita nominare, è la sagra dello struzzo a Governolo in provincia di Mantova, con replica anche il 19 e il 24 giugno si svolge questa festa nel weekend in onore della specialità del borgo, è un borgo ricco di storia in provincia di Mantova, per scoprire la carne di struzzo. Quindi l'appuntamento è al parco delle manifestazioni, dove oltre a godere della buona cucina si può partecipare a momenti sportivi e musicali. Sagradellostruzzo.com, io non ho mai mangiata la carne di struzzo, vi dico la verità, è il sito internet dove trovare maggiori informazioni. C'è anche la festa del risotto a Villimpenta in provincia di Mantova, quindi rimaniamo nel territorio, in questo piccolo centro mantovano al confine con la provincia di Verona. La festa del risotto, che giunge quest'anno alla sua 78esima edizione, vede impegnati abili maestri risottai nella realizzazione di questa tipica ricetta locale, che è il risotto alla villimpentese, la cui ricetta è stata addirittura depositata proprio come un marchio in uno studio notarile nel maggio del 1990. E poi andiamo alla festa della lavanda, che si tiene ad Assisi per 4 weekend, questo che stiamo vivendo insieme, il 20, il 21, il 27 e il 28 giugno, e poi ancora il 4 e 5 luglio, in cui godere l'intenso profumo delle spighe violette che riempie le strade e anche le piazze di Castelnuovo, che è questa frazione di Assisi. Assisi, lo sappiamo, è una splendida cittadina, la festa della lavanda in questo caso è un'occasione per trascorrere una giornata in campagna immersi nella natura, quindi oltre alla visita ai filari di lavanda viola, bianchi, blu, rosa, di tutti i colori bellissimi del giardino, di queste salvie ornamentali, si tiene una mostra di florovivaismo, ci saranno le piante e prodotti artigianali alla lavanda. C'è un sito internet www.illavandeto.com. E chiudiamo con un'altra sagra stuzzicante, che è Fish and Gin Festival a Galatina in provincia di Lecce. In questo weekend il Salento, splendido palcoscenico di sapori, tradizioni pugliesi, insieme a oltre 100 etichette di gin, sono questi gli ingredienti di questo originale mix in programma Galatina, quindi Fish and Gin Festival, che celebra appunto la tradizione pugliese con uno sguardo rivolto al futuro all'insegna della sostenibilità e dell'eccellenza. Anche qui sito internet per rifarsi gli occhi in attesa di gustare queste prelibatezze, andate su www.fishandginfestival.it. Noi continuiamo in musica questo pomeriggio su In Blu 2000, c'è Intermezzo Bianco, il nuovo singolo di Max Gazzè.

L'occasione dopo questa bella canzone di Max Gazzè, nuova di questo periodo, di salutare Marika e tutti i suoi amici, stanno andando al mare, quindi li salutiamo. Spero che sia un buon weekend anche dalle vostre parti dal punto di vista meteo. Se così fosse o non fosse, raccontatecelo attraverso la mail diretta @radioinblu.it. Grazie agli amici che ci hanno scritto, ovviamente. E adesso ritorna Cher.

Il nostro disco in blu 2000 della settimana, che ci ha accompagnato veramente fino a questo weekend, anche nelle parole del weekend, è Boston, nuovo singolo della cantautrice molto giovane, promettente, già famosa soprattutto sui social. Lei arriva da Los Angeles, si chiama Stella Lefty, sicuramente sentiremo ancora parlare di lei. Molto bella la canzone. Adesso parliamo invece di canzone. Quante ne ascolteranno i fan, ad esempio, di Vasco Rossi, che è il primo protagonista che segnaliamo per quanto riguarda l'ampia pagina dei concerti di questo fine settimana, che apriamo proprio in questo 13 giugno con Olbia Arena, l'appuntamento con il live di Vasco. So di tantissime persone che stanno andando a vedere o hanno prenotato già i biglietti per tempo per vedere il loro idolo. In questa giornata troverete anche Robbie Williams, altro nome di punta di questo weekend a Firenze, alla Visarno Arena, all'interno del Firenze Rocks. Appuntamento anche a Imola, l'autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari, per il live questa sera di Cesare Cremonini. 13 giugno, ore 21, Napoli, stadio Diego Armando Maradona, ovviamente. Parliamo di Eros Ramazzotti, anche lui protagonista questa sera. Geolier sarà a Milano, lo stadio San Siro, mentre invece Max Pezzali vi aspetta in questo 13 giugno a Torino all'Allianz Stadium. Parliamo di Arisa, protagonista invece a Mestre, in provincia di Venezia, al Parco Bissuola, mentre andiamo al live di Niccolò Fabi, protagonista al Real Belvedere di San Leuce, che si trova in zona Caserta, appunto il suo live questa sera. L'appuntamento anche con Fred De Palma, ci sarà anche la sua nuova hit La Testa Gira, Oristano per lui, location però da definire. Andiamo alla giornata di domenica 14 giugno, Caserta, alla Reggia, bellissima location per il live di Gigi D'Alessio. C'è anche Tiziano Ferro che sta girando la nostra penisola con il suo tour, farà tappa questa domenica a Bologna allo stadio Dallara, mentre Noemi sarà a Torre del Greco Napoli per l'appuntamento in Piazza Santa Croce con il suo concerto. Abbiamo anche Cure, grandi protagonisti a Firenze, Visarno Arena, sempre all'interno di Firenze Rocks, 14 giugno anche per

Appuntamenti a Ponte di Legno Tonale, grazie a Sara che ci ha segnalato il tutto, quindi ringraziamo prontamente anche voi. C'è il nuovo singolo di Noah Kahan, anche se in effetti è uscito con un'altra canzone proprio in queste ultime settimane, ma il ricordo è fresco di questa canzone, si intitola The Great Divide.

0: cose di musica, un viaggio quotidiano nel mondo della canzone attraverso dischi, autori, cantanti, eventi, libri e aneddoti storici. Una carrellata di argomenti raccontati da me, Paola De Simone, per scoprire insieme ogni giorno una fetta di musica in più. Allora vi aspetto dal lunedì al sabato alle 20 solo su In Blu 2000.
1: Cose di musica.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
4: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
5: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
6: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
7: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
1: In Blu 2000.
8: In Blu 2000. News.
9: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente potrebbe essere vicino alla firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per un cessate il fuoco, un testo con ancora punti da chiarire. Il Pakistan fa sapere che la firma sarà digitale, a distanza, arriverà entro 24 ore, ma Teheran smentisce proprio la tempistica. La lotta al narcotraffico in Venezuela, ucciso dalle forze armate statunitensi il cosiddetto Niño Guerrero, leader della banda venezuelana Tren de Aragua.
10: Il Niño Guerrero, leader della banda criminale Tren de

Ben ritrovati, questa è la seconda ora delle parole del weekend, insieme fino alle 17 in questo sabato e domenica, se ci ascoltate ovviamente in replica, in questo weekend di giugno, 13 e 14 giugno, abbiamo insomma dato notizia dei concerti del weekend, abbiamo dato notizia anche delle sagre di gusto di questo fine settimana. Beh, tra poco parleremo anche di un altro appuntamento in quota, ma attenzione perché andremo in un parco giurassico, tra poco lo faremo con il nostro ospite pomeridiano. Erano i Take That con You Are Superstar, la canzone con cui abbiamo aperto la seconda ora delle parole del weekend, e adesso ritorniamo in Italia con la musica. C'è Gianluca Grignani con, ormai la canzone è entrata nel mito, La fabbrica di plastica.

Taylor Swift qui su In Blu 2000, questo è il weekend di In Blu 2000, naturalmente vi porta anche ad Alta Quota, a Val di Fiemme, Respirarte, con queste alchimie artistiche molto particolari. Si sale in seggiovia e mentre si sale si semina, sì, avete capito bene, si seminano i fiori lasciati cadere dal cestello come piccoli gesti votivi, ed è la Seminovia, che è una delle invenzioni più felici di questo park Respirarte, che si trova a Pampeago in Val di Fiemme. Ci sono 2200 metri di quota, uno dei parchi d'arte ambientale più alti del mondo, un'idea molto particolare di cosa significhi anche convivere con la montagna. Quindi quest'estate ci sarà la 18ª edizione di questa manifestazione a livello internazionale, ideata e organizzata dalla curatrice Beatrice Calamari, diciamo, lei da 18 anni custodisce il parco, ne disegna l'identità insieme a Marco Nones, scegliendo gli artisti invitati e calibrando praticamente ogni volta il dialogo fra opera e ambiente, quindi una cosa artistica ma anche naturalistica. Ci sono vari artisti coinvolti, l'opera di Denisco ad esempio si intitola Trono poetico, Soglia di Luna, che è una seduta scultura che si trova appunto nella zona a forma di falce, posata tra le rocce come un frammento di cielo, molto poetico tra l'altro. Non è un trono di potere, ma un invito al silenzio, quindi ci si ferma, si guarda, si respira, il tempo si dilata e si allarga. Poi abbiamo un'altra opera, il Parco Respirarte, una piccola macchina di unicità, perché uno dei pochi musei al mondo, pensate, che d'inverno si visita con gli sci ai piedi, attraversato dalle piste del carosello Late Mar Dolomites, e poi traduce l'arte in suono, perché ci saranno anche quest'estate molte installazioni che sprigionano le musiche ispirate praticamente alle opere e agli artisti che poi le hanno create fondamentalmente. Quindi lungo un anello di 3,5 km e lungo il percorso Parole in Alto si cammina ascoltando audio racconti ispirate alle guglie del Latemar. Veramente bellissima questa iniziativa, quindi se vi capiterà di andare in montagna segnatevi queste nuove opere in Val di Fiemme all'interno di Respirarte, che è questa manifestazione che non conosce periodi, non conosce stagioni, tutto l'anno, quindi a livello internazionale è molto conosciuta. Come molto conosciuta, mi auguro, questa nuova canzone di Jack Johnson. Sweeping the floors, open up the doors, yeah, turn on the lights, getting ready for the night. Nobody's romantic 'cause it's too early for dancing, but here comes the music.

0: L'ho promesso.
1: Vi avevo anticipato all'inizio della trasmissione che tra i libri che vi avremmo segnalato c'è un albo molto molto bello che tocca anche un tema molto delicato e che ci permette di conoscere, perché è la prima volta che ci viene a trovare qui alla Biblioteca dei Ragazzi, Giovanna Giacomini, che è con noi. Ben arrivata Giovanna.
2: Grazie, buongiorno.
1: La ricetta per fare un papà è il titolo di questo albo bellissimo, che nasce dalla sua esperienza personale ma anche professionale, perché lei è una pedagogista.
2: Sì, esatto, sono un formatore, una pedagogista, quindi da ormai più di 20 anni mi occupo di educazione.
1: E lo fa, devo dire, con grande professionalità e felicità. Questa parola felice, poi se le va, insomma, raccontiamo anche nel dettaglio alcune delle cose belle che fa. Partiamo però dalla ricetta per fare un papà. Dicevo, una storia che diventa di tutti, ma che è una storia anche molto sua.
2: Sì, assolutamente, è una storia che è nata, diciamo, poco dopo la nascita di mio figlio. Mio figlio oggi ha 13 anni e per una serie, insomma, di vicissitudini personali, a un certo punto del nostro cammino genitoriale il papà ha preso una strada diversa. E da quel momento non c'è stata più una frequentazione da parte sua e quindi Ascanio ha, tra virgolette, perso, ecco, la figura del papà come figura di riferimento, e per me è stata un po' una necessità quella di cercare di trovare delle parole per mantenere viva l'immagine e comunque il ruolo, diciamo, di un papà, e raccontare un pochino quello che stava succedendo, insomma, con parole adatte che accompagnassero il cammino di crescita di mio figlio.
1: E poi anche i disegni di suo figlio in qualche modo l'hanno guidata?
2: Sì, assolutamente sì. Diciamo che da pedagogista sapevo che era importante ed è importante continuare a mantenere vivo il ricordo quando c'è un'assenza, quando c'è una perdita, questo è molto importante. Ovviamente stimolavo sempre mio figlio a esprimersi con quello che è lo strumento principale di un bambino, che è il disegno. E a partire appunto da queste bozze, da

0: accompagnato, è stata una figura di riferimento molto importante. E simbolicamente ho avuto, diciamo, questa intuizione, questa idea di rappresentare questo come un processo che è il ciclo della vita, quindi l'alba rappresenta un po' l'inizio, quindi il bambino, e tramonto è il momento della saggezza, perché questa nonna è una nonna che ha in sé la calma, la saggezza, la capacità appunto di comunicare e di aiutare Alba, la bambina che un po' rappresenta un po' tutti i bambini che devono attraversare una difficoltà, una fatica, un'assenza in questo caso, attraverso proprio la sua calma, la sua saggezza, la sua maturità. E quindi questi due poli della giornata che poi in realtà rappresentano un ciclo, perché poi dopo un tramonto ricomincerà sempre un'alba.
1: Certo, questo è bellissimo. Così come è bellissimo e fondamentale che tutto parte da

0: cercare di dare una risposta a chi è un papà, cercando le caratteristiche che sono del tutto ovviamente personali, individuali, perché ognuno ci può mettere quello che vuole in questa risposta. E da lì è nata un po' l'idea degli ingredienti, infatti Alba e Tramonto stanno in cucina alla ricerca di questi ingredienti per fare un papà.
1: Poi, senza spoilerare troppo, per usare questo verbo anche abusato, l'altra cosa molto bella della ricetta per fare un papà è che le tavole disegnate e illustrate con il suo testo si alternano a delle tavole tutte da scrivere.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: E disegnare.
0: Assolutamente sì, per me appunto era importante che il libro fosse uno strumento a 360 gradi, quindi nella storia ci si immerge, le storie appunto sono catartiche, quindi si fa un viaggio insieme al personaggio, però dall'altra parte ci sono anch'io, cioè il bambino che può lasciare la sua traccia appunto attraverso un disegno, se è piccolo, se è più grande può scrivere, quindi si adatta a diverse età. E ci sono queste piccole illustrazioni che continuano ad accompagnare ovviamente la storia, e però tanto spazio anche libero, il classico, no, foglio bianco, lo spazio aperto nel quale appunto il bambino può metterci del suo, può arrivare.

0: molto spesso i genitori che in generale vivono delle situazioni difficili e delle assenze hanno paura che questo in qualche modo influisca negativamente sulla crescita del proprio figlio o della propria figlia. E invece per me era importante rassicurare, dire che si può tranquillamente appunto crescere bene rintracciando delle figure di riferimento in chi ci sta vicino, in chi ci sta intorno, quindi indipendentemente, ecco, dalla figura biologica.
1: È proprio così, Ascanio che ha detto quando ha visto il libro.
0: Ascanio era molto emozionato perché è stato, diciamo, proprio un parto, nel senso che scritto quando lui aveva circa 3 anni, in realtà ha trovato la luce solo quest'anno, quindi io ci ho messo personalmente tanto a darlo alla luce perché inizialmente ero un po' timorosa, non sapevo se era la cosa giusta consegnarlo al mondo o tenerlo come qualcosa di intimo tra di noi. È stato proprio lui, quando è diventato un pochino più grande, a dirmi: no mamma, devi scriverlo per tutti perché ci può essere qualcuno che si trova come me nella stessa situazione. Quindi un bambino molto, molto empatico, molto consapevole, quindi lui era molto orgoglioso ovviamente di questo libro.
1: Ci credo, ed è giusto, è un orgoglio, è una cosa molto vostra, che poi che ora è nostra anche ovviamente, Giovanna, però credo che sarà anche una, non so come dire, è un progetto bellissimo che vi ha visto insieme e che vi accompagnerà per tutta la vita.
0: Sì, esatto, è qualcosa che ci ha unito, tra l'altro in un momento di difficoltà, e questo è, secondo me, una cosa veramente magica.
1: Eh sì, è quasi come questa ricetta per fare un papà. Che bello è stato, Giovanna, conoscerla. Grazie mille per essere stata con noi, grazie mille per questo libro che sono sicura potrà aiutare tante, tante persone, tante famiglie.
0: Grazie a voi per lo spazio che mi avete dedicato, mi fa molto piacere.

0: Stati d'Iran per il cessate il fuoco, il Pakistan fa sapere che la firma sarà digitale, a distanza arriverà entro 24 ore, Teheran frena e manda una sua delegazione in Pakistan. Attacchi ancora più duri, il presidente russo Putin annuncia un'escalation in Ucraina e avverte Mosca intensificherà la rappresaglia. Intanto, secondo l'ONU, a maggio si è registrato il più alto numero di vittime civili. Minori al centro, approvati da Papa Leone gli statuti aggiornati della Pontificia Commissione per la tutela dei minori che rafforzano l'impegno della Chiesa per la protezione delle persone vulnerabili. Fuori dal carcere, via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, il 41enne condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Buonasera da Piera Achille Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente, annunci e smentiti su temi e firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per il cessate il fuoco. Il Pakistan fa sapere che la firma sarà digitale, a distanza, arriverà entro 24 ore. Teheran frena ma invia una delegazione in Pakistan. Elena Seno.
1: L'intesa tra Stati Uniti e Iran è più vicina che mai, ad annunciarlo sui social il premier del Pakistan, paese mediatore. Ancora nebuloso però il testo, e anche su modalità e momento della firma non c'è certezza. Per Sharif la finalizzazione dell'intesa è prevista nelle prossime 24 ore e sempre secondo il premier pakistano ci si prepara per una firma elettronica subito dopo. Una sigla digitale che fa dunque saltare la cerimonia tra le parti, che già si profilava invece a Ginevra. E mentre il presidente statunitense Trump rilancia il posto di Sharif, dal ministero degli esteri iraniano invitano alla cautela nel dare riferimenti temporali. La firma non avverrà domani, dicono, non esclusa la possibilità che avvenga nei prossimi giorni. Al-Arabiya riporta anche che il ministro Araghchi è atteso in Pakistan, ma solo per colloqui tecnici. Intanto diversi droni iraniani sono stati abbattuti, fanno sapere gli Stati Uniti, mentre prendevano di mira navi commerciali nello stretto di Hormuz. Elena Seno, linea allo studio.
0: Sempre alta la tensione anche su un altro fronte medio orientale, quello tra Israele e Libano. Attacchi aerei israeliani hanno preso di mira proprio la zona meridionale del paese. Non si fermano gli assalti di Tel Aviv, mentre cresce anche il dissenso interno.

0: che postazioni di addestramento temporanee dei russi presso il poligono di Vostokny a Novopetrivka nella regione di Zaporizhia. I russi invece hanno lanciato stamani un attacco aereo sul centro di Sloviansk in Ucraina. 23 edifici, un istituto scolastico e un'automobile sono stati danneggiati. Al momento si contano 3 donne ferite. Le forze armate russe stanno avanzando in tutte le direzioni e il nemico non è in grado di contenere questa offensiva e sta ricorrendo a metodi apertamente terroristici, ha dichiarato Vladimir Putin. Dall'UNICEF arriva intanto una forte denuncia. Le vite dei giovani in tutta l'Ucraina continuano a essere devastate dagli attacchi. Solo nell'ultima settimana sono rimasti feriti più di 25 bambini. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Appello del garante dell'infanzia e dell'adolescenza Marina Terragni perché i tribunali italiani collaborino con le autorità ucraine per favorire il rimpatrio e il ricongiungimento con le loro famiglie di decine di minori ucraini evacuati dal loro paese nel 2022 accolti in Italia per ragioni di protezione dalla guerra alla presa di posizione dopo che le autorità ucraine hanno affermato che i tribunali italiani impediscono il rimpatrio dei piccoli. In marcia verso piazza di Porta San Giovanni, il corteo delle associazioni Pro Vita che nel pomeriggio si è snodato per le strade di Roma al centro della manifestazione La ferita dell'aborto. In piazza c'è Luigi Ferraiuolo.
2: Una festa per celebrare la vita, la famiglia e i figli e per dire no alla morte travestita come l'eutanasia o l'aborto. È stato questo il senso di Scegliamo la vita, la manifestazione promossa a Roma da oltre 110 associazioni di tutta Italia a difesa della vita, insieme con Pro Vita e Famiglia. Il corteo di circa 10.000 persone è partito da Piazza della Repubblica ed è sfilato dentro Roma fino a San Giovanni Laterano. Sul palco si sono succeduti i portavoce del movimento Massimo Gandolfino e Maria Rachele Ruiu, ma anche il vescovo di Ventimiglia Monsignor Antonio Suetta, promotore delle iniziative Campane per la Vita, e poi Stefano e Giovanna Mariani, genitori di Arturo Mariani, e la blogger straniera Eva Van di Klebroek. Sia il presidente della Camera Lorenzo Fontana che il cantante Andrea Bocelli hanno inviato dei messaggi al popolo della vita, come il presidente della Pontificia Accademia per la Vita della Santa Sede Renzo Pecoraro. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Approvati da Papa Leone gli statuti aggiornati della Pontificia Commissione per la tutela dei minori che rafforzano l'impegno della Chiesa per la protezione delle persone vulnerabili in tutto il mondo. Cristiana Caricato.
3: L'aggiornamento ad experimentum per un periodo di 3 anni si inserisce nel più ampio impegno della Santa Sede per garantire tutela contro casi di abusi nella vita quotidiana delle comunità ecclesiali. Concretamente si è partiti dall'ascolto delle vittime e dei sopravvissuti, arrivando a definire questo approccio fondante. Viene chiarito anche il rapporto della Commissione con i dicasteri e rafforzato il ruolo della Commissione nella promozione della responsabilità, della trasparenza e delle buone pratiche di tutela in tutto il mondo. Ribadito infatti il ruolo determinante che l'organismo deve avere nell'accompagnamento delle chiese locali e nella promozione della responsabilità, ma anche nell'organizzazione di sistemi di segnalazione accessibili e stabili e centri di ascolto che accolgano denunce, ascoltino e accompagnino le vittime, tutelando la loro privacy e i loro diritti. Tra le novità, la possibilità per il presidente della commissione di riferire direttamente al pontefice. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Il caso Garlasco, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, il 41enne, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, ha già lasciato il carcere di Bollate passando da un'uscita secondaria. Amelia Cartia.
4: Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007 a Garlasco, è tornato in libertà questa mattina tra le 10 e le 11. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato l'ok per l'affidamento in prova ai servizi sociali per il 41enne, che nell'ultimo anno era stato in regime di semilibertà. Finirà dunque in questo modo di scontare ciò che rimane del periodo di detenzione cui era stato condannato, in attesa che venga formalizzata la sempre più probabile revisione del processo a suo carico. A pesare sulla decisione del Tribunale in suo favore diversi elementi relativi alla detenzione di Stasi, tra i quali la buona condotta tenuta in carcere. Al lavoro l'ex bocconiano affiancherà un percorso di volontariato. La condanna rimane, hanno commentato i legali della famiglia di Chiara Poggi. Stasi, scrivono in una nota, ha diritto, come ogni condannato, a beneficiare di una misura alternativa. Ma questo non lo rende un uomo libero. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Un episodio avvenuto il 21 maggio, ma diffuso solo oggi. Un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, in provincia di Modena, è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. Si è poi scoperto che l'arma era una riproduzione. David Murgia.
5: Dammi le sigarette o sparo. Siamo all'Istituto Professionale Galileo Galilei a Milano.

in provincia di Modena, che minaccia il professore con una pistola a palline e uno studente che frequenta il primo anno. L'episodio, che come riportano fonti locali è avvenuto lo scorso 21 maggio, è stato ripreso con un video. Il professore, come mostrano le immagini, è stato colto da dietro da un gruppo di studenti, uno dei quali gli avrebbe puntato l'arma alla tempia. La pistola a palline era una riproduzione fedele di un'arma vera. Il docente, colto di sorpresa e spaventato, ha consegnato le sigarette allo studente. Poi, dopo essersi ripreso dallo shock, ha fatto la segnalazione al dirigente scolastico dell'istituto, che ha dichiarato

0: Kate con i loro tre figli. Francesco Durante, linea allo studio.
1: Lo sport con la Formula 1, il britannico John Russell conquista la pole position nel Gran Premio di Barcellona, settima prova del mondiale sul circuito del Montmeló. Il pilota britannico della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton, terzo tempo invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli, per la prima volta in stagione fuori con la sua Mercedes dalla prima fila.

0: Poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su In Blu 2000. Buongiorno In Blu 2000.
1: Buongiorno In Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
3: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
4: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
5: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
7: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie. Sì.

0: altri anni bellissimi per Astro.
1: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: anni bellissimi.
1: Astro, che è stata una scoperta di Gali ed è una nuova promessa della musica hip hop italiana, ma non solo, come avete sentito da questa balla da cui non ha rinunciato comunque all'autotune, ma questo è un altro discorso. Terza proposta di quest'oggi. La quarta, e lui di carriera ne ha fatta un po' di più, nel senso che ha avuto modo di essere in una boy band molto famosa, ma poi ha preso una strada completamente diversa. Parliamo di Harry Styles, che abbiamo già ritrovato più volte qui grazie al suo nuovo album Kiss All The Time Disco Occasion. Questa è la nuova Dance No More.

Harry Styles, la sua nuova dall'album Kiss All The Time Disco Occasional, che ha debuttato tra l'altro al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti di qualche settimana fa, anche qui in Italia. Questa la quarta proposta. La quinta è una ragazza che è nata a Roma, di origine palestinese, con icone come Raffaella Carrà e Mina, quindi insomma si ispira alla grande musica italiana, quella cantautorale e non solo. California Mediterranea è la nuova di Laila Al-Albash.

0: Il cantautore.
1: Michael Jackson è una delle figure musicali più influenti e riconoscibili del XX secolo, spesso indicato come re del pop per l'impatto globale della sua arte. Nato a Gary, Indiana, il 29 agosto 1958, iniziò la sua carriera giovanissimo come membro dei The Jackson 5 insieme ai suoi fratelli, ottenendo i primi successi negli anni 60 con hit come I Want You Back e ABC, sotto l'etichetta Motown Records. Il talento vocale, l'energia esecutiva e il carisma lo portarono rapidamente all'attenzione internazionale. La carriera solista di Jackson esplode negli anni 70 e soprattutto negli anni 80 con la pubblicazione di album divenuti pietre miliari della musica pop. Off the Wall, 1979, segna il passaggio artistico verso un suono più maturo, ma è Thriller del 1982 a stabilire record mondiale.

Eccolo qui Sincero, il brano in gara al Festival di Sanremo nel 2020, cantato in coppia da Morgan e Bugo e il cui testo è diventato centrale nell'episodio della squalifica. Dicevamo di come Morgan cambiò alcuni versi, rendendoli giudicanti nei confronti del collega. La reazione di Bugo fu immediata e visibile, si alzò e abbandonò il palco dell'Ariston durante l'esecuzione, lasciando Morgan da solo. La musica si fermò e gli spettatori videro il conduttore Amadeus in difficoltà a chiedere dove è andato Bugo.

0: cambio era una reazione a difficoltà artistiche e incomprensioni nelle prove. La lite finì in tribunale dietro denuncia di Bugo per diffamazione aggravata legata anche a dichiarazioni successive. Tuttavia il tribunale assolse Morgan stabilendo che il fatto non sussiste. Ma adesso ci prepariamo a ripercorrere insieme un debutto, quello di Francesco De Gregori. State su In Blu.
1: Cose di musica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova,

L'evento. Francesco De Gregori è uno dei cantautori più influenti della musica italiana e il suo debutto segna l'inizio di una carriera che avrebbe profondamente rinnovato il linguaggio del cantautorato nel nostro paese. Nato a Roma il 4 aprile 1951, De Gregori muove i primi passi nella scena musicale alla fine degli anni 60 e inizia a farsi notare grazie a performance nei locali e collaborazioni con altri artisti emergenti. Il suo primo album ufficiale, dopo

The Lounge.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: TV 2000.
2: Non una televisione qualsiasi.
1: Canale 28 del digitale terrestre.
2: 157 di Sky.
1: 18 TV Sat.
2: tv2000.it.
3: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
4: Stress da notifiche e aggiornamenti? Volete sapere cosa succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole in Blue Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani ai social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blue. Mollate il telefono, In Blue Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blue 2000. Mettetevi comodi.
5: In Blue Social Club, In Blue 2000. Senti.